Di Robert Schumann abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 97, Renana. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Leonard Bernstein. Richard Wagner, da Il crepuscolo degli dei, viaggio di Siegfried sul Reno. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Wilhelm Furtwängler. Registrazione del 1952.

0: di Richard Wagner, da Il crepuscolo degli dèi, abbiamo ascoltato Viaggio di Siegfried sul Reno, Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Wilhelm Furtwängler, registrazione del 1952.
1: State ascoltando Buonanotte Classica, sulle frequenze di RNC.
0: Franz Schubert, due Lieder, Daphne Hambach e Die Forelle, opera 32, soprano Hannelore Kuse, pianoforte Taijiro Himori.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato due lieder, Daphne Hambach e Die Forelle, opera 32. Soprano Hannelore Kuse. Pianoforte Taijiro Himori. Franz Schubert. Quintetto con pianoforte di 667. Forellen Quintet. Allegro vivace. Andante. Scherzo presto, andantino, finale allegro giusto. Taras Gabora, violino. Denisa Kostova, viola. Dario De Stefano, violoncello. Emilio Benzi, contrabbasso. Carlo Levi Minzi, pianoforte.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quintetto con pianoforte di 667, Forellenquintett, Tarás Gabora violino, Denica Kostova viola, Dario De Stefano violoncello, Emilio Benzi contrabbasso, Carlo Levi Minzi pianoforte. Bezik Smetana, dal poema sinfonico Ma Vlast, la mia patria, la Moldava, la prima sorgente della Moldava, la seconda sorgente, caccia nella foresta, allegro, nozze contadine, lo stesso tempo ma moderato, danza di ninfe al chiaro di luna, lo stesso tempo, le rapide di San Giovanni, tempo primo, la Moldava scorre largamente, le rocce di Visehrad, più moto. Orchestra Royal Concertgebouw, direttore Antal Dorati.

di Bedřich Smetana, dal poema sinfonico Ma Vlast, la mia patria, abbiamo ascoltato La Moldava, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Antal Dorati. Antonín Dvořák, Vodník, Il folletto dell'acqua, opera 107, su poesie di Karel Jaromír Erbin. Orchestra Filarmonica di Stato Ceca, direttore Václav Neumann.

de Franz Liszt, da Année de pèlerinage, première année suisse, abbiamo ascoltato Au bord d'une source, pianista Murray Pereira. Il suono e la voce, suoni diversi. Vincent Marbeck, Poesie d'acqua. Sono andato a raccogliere acqua con un secchio d'argento e sono morto di sete sopra il secchio senza fondo. Sono andato a raccogliere pietre con un secchio di ferro e sono morto di fatica seduto sul fondo del secchio. Sono andato a seminare vita con le mani piene d'amore e sono ancora vivo seduto sulla mia pietra e posso specchiarmi nell'acqua caduta non so bene da dove in un secchio d'argento.

Torrenti inquieti, discendiamo il ripido monte scavandoci il cammino nei suoi fianchi di roccia. Fumo neve silenziosa, siamo acque scroscianti. Portiamo con noi i detriti per costruire la pianura dove le nostre acque si confonderanno per raggiungere insieme il placido mare. Poi ritorneremo puri e ridiventeremo neve. L'acqua fresca e chiara che hai raccolta tra le mani perché io possa berla. Non lasciarla scivolare tra le dita. Lascia almeno che io mi disseti. Poi troverò da solo un'altra fonte.

Piotr Ilic Čajkovskij, Il lago dei cigni, opera 20, selezione dal balletto. Introduzione, valzer, danza dei cigni, scena e valzer, danza ungherese. London Symphony Orchestra, direttore Pierre Monteux.

di Piotr Ilič Čajkovskij abbiamo ascoltato Il Lago dei Cigni, opera 20, selezione dal balletto. London Symphony Orchestra, direttore Pierre Monteux. Claude Debussy, La mer. De l'aube à midi sur la mer. Jeu de vagues. Dialogue du vent et de la mer. Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Claude Debussy abbiamo ascoltato La Mer. Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini, Giorgio Federico Ghidini, Concerto dell'Albatro, da Moby Dick di Melville, per violino, violoncello, pianoforte, orchestra e voce recitante. Largo, andante un poco mosso, andante sostenuto, allegro vivace, poco a poco animando, lentamente. Andante, allegro con agitazione, largo, meno mosso. Trio di Torino. Violino, Sergio Lamberto. Violoncello, Dario De Stefano. Pianoforte, Giacomo Fuga. Voce recitante, Roberto Zibetti. Direttore, Amedeo Monetti.

Ricordo il primo albatro che vidi. Fu durante un lungo colpo di vento. In acque era

Ero salito sul ponte, coperto di nubi, e la vidi, gettato sulle bocca porte di maestro, un essere regale.

ne fece un messaggero, legandogli intorno al collo uno scritto e poi facendolo fuggire.

Di Giorgio Federico Ghedini abbiamo ascoltato Concerto dell'Albatro da Moby Dick di Melville per violino, violoncello, pianoforte, orchestra e voce recitante. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Voce recitante Roberto Zibetti. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Amedeo Monetti. Abbiamo trasmesso Percorsi d'acqua. Franz Schubert, improvviso numero 2 in La bemolle maggiore, opera 142 di 935. Pianista Alfred Brendel.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 2 in La bemolle maggiore, opera 90 di 899. Pianista Alfred Brendel.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: NC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica. Fritz Kreisler, Liebesfreude, Liebeslied, Schön Rosmarin, arrangiamento per violino e pianoforte, Dmitri Sitkaviesky, violino, Pavel Gililov, pianoforte.

di Fritz Kreisler abbiamo ascoltato Liebesfreud, Liebeslied e Schön Rosmarin nell'arrangiamento per violino e pianoforte Dmitri Sitkavieski, violino, Pavel Gililov, pianoforte. RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven, secondo movimento, andante con moto, dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004. Note di classica. Luigi Boccherini, trio numero 1 in La maggiore, opera 47, G107. Allegro moderato, tempo di menuetto. Trio Europa Galante. Fabio Biondi, violino. Angelo Bartoletti, viola. Maurizio Naddeo, violoncello.

di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il trio numero 1 in La maggiore opera 47 G107, trio Europa Galante, Fabio Biondi violino, Angelo Bartoletti viola, Maurizio Naddeo violoncello. RNC Note di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Eccoci qui anche oggi, cari amiche ascoltatrici, cari ascoltatori, per l'ascolto del programma Ogni finestra una canzone. Oggi la voce è quella che è, cercherò di parlare di meno e annunciare i brani, però un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto lo voglio porgere ugualmente. Un benvenuto che ce lo dà un'orchestrina. Nuovamente voglio mettere in onda Santi Taffarella con il sestetto italiano Taffarella, un polka questa volta, la regina delle rose. So che molte ascoltatrici e ascoltatori amano questi brani suonati, incisi ancora a 78 giri, questo modo di suonare molto accarezzevole. Benvenuti e buon ascolto. Ascoltiamo la regina delle rose, polka, per aprire la trasmissione di oggi.

Ho aperto il programma di oggi con questo brano a tempo di polca. Santi Taffarella ha composto il brano ed eseguito dal complesso italiano Taffarella, e con questo brano, incisione voce del padrone, incisione grammofonica, ho aperto la trasmissione di oggi. La voce di Nilla Pizzi in un brano di Colì. Colì è un compositore molto delicato, qualche volta triste, e questa volta dice così: Sognami. Affidiamo la canzone alla voce di Nilla Pizzi e dall'orchestra Angelini. È una incisione del 1949.

incisione che risaliva al 1949. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Nilla Pizzi. Walter Colì ha composto questa canzone, Sognami. Nilla Pizzi in voce e l'orchestra che l'accompagnava dal 1949 era l'orchestra Angelini. Noi suoniamo qualcosa di diverso, suoniamo anche delle canzoni allegre. Qui non c'è la voce, però c'è il coro con orchestra Dino e Olivieri. Cassano e Solimbra hanno composto la canzone dal titolo Sulle rive del Po. So che molte ascoltatrici e molti ascoltatori amano il Po e cercano anche di difenderlo per quanto è possibile dall'inquinamento. Noi andiamo con questa canzone allegra.

Abbiamo ascoltato l'orchestra Dino Olivieri, un ottimo coro, una canzone molto allegra. Cassano e Solimbra hanno composto il brano che aveva per titolo Sulle rive del Po. Noi invece siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo. R come Roma, N come Napoli, C come Como, programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC e viene messo in replica, quindi questo programma va in onda due volte nel corso della giornata. Questo programma purtroppo molte ascoltatrici e ascoltatori non sanno che esiste, perché abbiamo tante radio e quindi riuscire a imboccare l'orario e questo programma non è sempre una cosa, come io paragono la radio come una che va a pescare, può trovare e non può trovare. Quindi ho messo in giro anche dei biglietti da visita con quanto riguarda la radio e ne sono già andati parecchi e sono contento di questo. Poi so che molte ascoltatrici e ascoltatori dicono amici e amiche, perché siamo anche in internet, quindi in tutto il mondo si può ascoltare questo programma. Parleremo di internet ancora nel corso del programma di oggi. Intanto ascoltiamo dal 1956 il cantante Bernardini. Il titolo della canzone è Il Grande Amore, 1956, incisione grammofonica.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da questa radio vogliamo proseguire il programma con una canzone che è interpretata da Bruno Pallesi. Tino Olivieri con la sua orchestra l'accompagna, che all'inizio degli anni 40 si chiamava Orchestra del Microfono, e in genere molte incisioni sono state fatte con un microfono solo e facevano dei salti mortali per poter mettere in risalto la voce e suonare l'orchestra doveva suonare pianissimo. Poi quando c'era il refrain che il cantante non cantava più, allora l'orchestra si scatenava. Cergoli e Bracchi hanno composto Madonna Malinconia, una canzone slow fox. Dino Olivieri con la sua orchestra del microfono canta Bruno Pallesi.

la voce di Bruno Pallesi in questa interpretazione del brano dal titolo Madonna Malinconia, una canzone slow fox di Cergoli e Bracchi. Dino Olivieri con la sua orchestra del microfono ha accompagnato il cantante Bruno Pallesi. Un ascoltatore, il signor Gianfranco da Benevagenna, ha richiesto un brano di operetta. Da La Vedova Allegra di Lear ha richiesto il brano dal titolo Tace il labbro.

Abbiamo ascoltato Cesare Gallino alla direzione dell'orchestra, i cantanti non posso dirvi quali siano perché in questo long playing erano tanti i cantanti e non so distinguervi la voce. Abbiamo ascoltato su richiesta dell'ascoltatore da Franz Lehár, La vedova allegra, il famoso brano dal titolo Tace il labbro. E se tace il labbro, noi facciamo proseguire questo nostro programma con un'altra canzone e voglio ringraziare l'ascoltatore per la richiesta del brano anche di operetta. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è di Gualerni e Rastelli. La voce che voglio mettere in onda è quella di Renzo Mori e l'orchestra è quella diretta dal maestro Dino Olivieri. Il titolo: Che bella polca!

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Che bella polca. Interprete di questo brano era Renzo Mori con Dino Olivieri e la sua orchestra. Gualneri e Rastelli hanno composto Che bella polca che abbiamo appena ascoltato. Vi ricordo ancora che questo programma può essere ascoltato in modulazione di frequenza per Torino e Cuneo e può essere ascoltato in internet. Anche se sulla videata vedete scritto sito in costruzione, in alto a destra c'è scritto ascolta vivo o ascolta dal vivo o ascolta live. E cliccate lì e vi si aprirà la finestra per poter ascoltare questo programma in internet. E questo programma può essere ascoltato anche da parenti e amici in tutto il mondo. Se hanno un computer e la linea collegata possono senz'altro ascoltare anche il programma in compagnia di Aldo. Il sito di internet è www.rncweb.it. è facilissimo, R come Roma, N come Napoli, C come Como, web, chi sa il computer sa come si scrive, rncweb.it. Quell'uccellin che vi è da mare è una canzone che non è cantata da Oscar Carboni, ma è una parodia che hanno fatto Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro con accompagnamento di orchestra, incisione a 78 giri della Odeon. Quell'uccellin che viene dal mare. Rolandi e Cherubini hanno composto questa canzone valzer. Cantano Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro con accompagnamento di orchestra.

Oh mio sincero amico, che il tuo denaro e il cuore m'hai dato in un momento col 100% per

Quell'uccellin che viene dal mare. Questa canzone l'abbiamo ascoltata da un duo caratteristico, in genere il duo Nino Amorevoli e Gianni Ramiro in due. Duo Gianni Ramiro con Nino Amorevoli, quindi a cantare, erano in tre, con accompagnamento di orchestra, interpretavano normalmente canzoni molto allegre, come questa di Rolandi e Cherubini, una canzone a tempo di valzer, la parodia di una canzone molto più seria, Quell'uccellin che viene dal mare. E si vede che per questa canzone qualcuno ce l'aveva un po', magari con qualcuno che era un po' tirchio e gli pagava poco. Può essere anche questo. Lindemann e Gianip hanno composto una canzone a tempo di valzer, e nel corso del programma di oggi ho messo in onda parecchie canzoni allegre, e so che le canzoni allegre aiutano a tirarci un po' su. L'orchestra è diretta dal maestro Pippo Bazzizza, la voce di Mario Volta insieme a un coro. Se è con moderazione va bene, se non è con moderazione va male. Ascoltiamo, su, beviamo.

anni son gemme di schiume e 30 un giardino già in fiore, 40 speranze deluse, perfino sono dell'amore. Ma noi siamo felici e contenti, con un fatto che mette calore. A voi belle

abbiamo dato l'onda a questa canzone molto allegra dal titolo Su Beviamo. Si dice normalmente che il bere dà allegria, ma il bere è sempre moderato per chi può. Lindemann e Gianni hanno composto questa canzone a tempo di valzer con la voce di Mario Volta, con il coro e l'orchestra Valzizza. Per stare nei tempi, un poco di ascolto di Luna d'argento di Ciafulli, un valzer con il sestetto moderno.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: Aldo che si congeda da voi con un cordiale, cordialissimo saluto. L'appuntamento è per domani, perché questo è un programma che a Radio RNC va in onda tutti i giorni. Un cordialissimo saluto e a risentirci.
4: In blu, la radio con tante radio dentro.
5: RNC, notte di classica.

RNC Note di Classica. Georges Bizet, suite numero 1 da Carmen, preludio atto primo, Aragonesa preludio atto quarto, intermezzo preludio atto terzo, Seguidilla Le Toreador, introduzione atto primo, St. Louis Symphony Orchestra, direttore Leonard Slatkin.

0: di Georges Bizet. Abbiamo ascoltato dalla suite numero 1 da Carmen, preludio atto primo, Aragonessa preludio atto quarto, intermezzo preludio atto terzo, seguidilla, Le Toreador, introduzione atto primo. St. Louis Symphony Orchestra, direttore Leonard Slatkin.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Charles Ives, dalla Sinfonia numero 4, finale, che riprende l'inno Near My God to Thee di Sarah Adams e Lowell Mason. Melbourne Symphony Orchestra, Jean-Efflam Bavouzet, pianoforte, direttore Andrew Davis.

Di Charles Ives abbiamo ascoltato il finale dalla Sinfonia numero 4, Melbourne Symphony Orchestra, Jean-Efflam Bavouzé, pianoforte, direttore Andrew Davis. RNC, note di classica. Alexander Borodin, versione per orchestra d'archi del notturno dal quartetto numero 2, archi della Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.

di Alexander Borodin abbiamo ascoltato la versione per orchestra d'archi del notturno dal quartetto numero 2, archi della Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. RNC, Notte di Classica. Piotr Ilyich Tchaikovsky, Vals Scherzo, opera 34. Gil Shan, violino. Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov.

Di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato Vals Scherzo opera 34, Gilisham violino, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov. RNC, note di classica. Giacomo Puccini, tre minuetti in La maggiore per quartetto d'archi in versione orchestrale. Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Riccardo Chailly.

0: Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato tre minuetti in La maggiore per quartetto d'archi in versione orchestrale. Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino. Direttore Riccardo Chailly.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Note di jazz. Duke Ellington, William Strayhorn. Suite dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky. Danza dei fiori e marcia. Adattamento orchestrale di Jeff Tysik, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore William Eddings. Registrazione del 29 novembre 2012.

0: Per note di jazz abbiamo ascoltato di Duke Ellington e William Strayhorn Danza dei fiori e marcia dallo schiaccianoci di Tchaikovsky, adattamento orchestrale di Jeff Tisek, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Eddings, registrazione del 29 novembre 2012.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Le difese aeree russe dal canto loro fanno sapere di aver abbattuto nella notte 384 droni ucraini a lungo raggio su 17 regioni, sulla penisola di Crimea e sul Mar Nero non si segnalano feriti. E intanto gli aeroporti polacchi di Rzeszów e Lublino temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare. È una notizia di poco fa: un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il volo è sceso a una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo ci sono 174 passeggeri, fra cui 27 bambini. Daremo nei prossimi notiziari ulteriori aggiornamenti. Il caro energia, l'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, avverte: la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni, dopo il price cap sui carburanti, annuncia un taglio del 30% appunto sulle bollette di luce e gas. E anche IP e Kuwait seguono il cane a sei zampe nel tetto al prezzo di benzina e diesel.
2: Tetto al prezzo dei carburanti dopo Eni e IP si adegua anche Kuwait. La società energetica medio orientale ha fatto sapere che, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio. La misura partirà da giovedì 1 ottobre in maniera modulare e avrà una durata di 30 giorni. All'azienda il ringraziamento della Premier Meloni. Con la sua adesione salgono in questo modo ad oltre il 52% nel nostro paese le stazioni di carburanti che applicano prezzi calmierati, mossa che sta però alimentando il malcontento dei distributori indipendenti che chiedono al governo di normare il tetto ai prezzi per non generare gravi distorsioni al mercato. Plaudono invece le associazioni dei consumatori. Ma sul piede di guerra ci sono anche autotrasportatori, agricoltori, a cui si sono aggiunti i tassisti pronti allo sciopero. Le auto bianche chiedono non solo tagli strutturali al costo dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni. Intanto, secondo un sondaggio dell'istituto Eumetra, a causa del caro carburanti il 71% delle famiglie italiane è pronto a tagliare le spese soprattutto legate al tempo libero, trasporti, abbigliamento e viaggi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nel Foggiano 7 arresti per detenzione, spaccio di droghe ed estorsione aggravate, fabbricazione di detenzione di ordigni esplosivi artigianali. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Di Battista parla del suo malore avuto a Cuba: mi sono sentito male per un edema causato da un tumore, me lo hanno asportato quasi tutto e speriamo che le cure funzionino. Ogni giorno sto un po' meglio, ha detto ieri Di Battista in un'intervista televisiva. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Una sede nuova di zecca, tirata a lustro all'interno di un edificio in preda all'abbandono, oggi pullula di giovani ed è un avamposto contro il disagio e l'emarginazione sociale nel cuore della Sicilia. Grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, l'Istituto Vincenzo e Francesca Zito di Sant'Agata Militello è stato completamente riqualificato e trasformato in un centro polifunzionale della Caritas della Diocesi di Patti. Oggi ospita attività rivolte ai giovani, alle famiglie bisognose e alla comunità locale, diventando un punto di riferimento educativo e sociale.
4: A parlarne è Gabriele Miceli, operatore Caritas della Diocesi di Patti.
5: È uno spazio appunto rivolto ai giovani di Sant'Agata di Militello e anche della diocesi. Noi parliamo appunto di spazio polifunzionale. Perché spazio polifunzionale? Perché i giovani possono venire, possono incontrarsi qui, è uno spazio aperto appunto a tutti, possono venire a studiare, possono venire a organizzare incontri, seminari.
3: I volontari del servizio civile accompagnano i ragazzi nello studio e nello svolgimento dei compiti, contribuendo a migliorare il rendimento scolastico e a contrastare la dispersione.
4: Ce ne parla Miriam Sazzone, volontaria del servizio civile.
6: Noi volontari di servizio civile svolgiamo questa attività di doposcuola qui presso l'Istituto Zito tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e aiutiamo bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni a svolgere i compiti che vengono lasciati a scuola, cercando di evitare la dispersione scolastica, migliorando il loro rendimento appunto a scuola.
3: La sede è riconosciuta come ente di accoglienza e supporto per volontari provenienti dall'Europa, permettendo esperienze formative di scambio internazionale che arricchiscono sia i ragazzi che i volontari locali.
4: A illustrare le iniziative sono Mariangela Nocifora, animatrice del progetto Policoro, e Alessio Trusso, operatore Caritas della Diocesi di Patti.
7: Sono animatrice di comunità del progetto Policoro. L'obiettivo del progetto è quello di unire i valori della dottrina sociale con quelli della Chiesa italiana, orientare appunto i giovani nel mondo del lavoro e quindi creare dei percorsi formativi sul mondo del lavoro che possono riguardare appunto il servizio civile universale. Oppure un altro obiettivo importante del progetto è quello di muovere l'autoimprenditorialità. Accogliamo appunto i giovani che vogliono introdursi nel mondo del lavoro e tutte quelle che sono le loro proposte nell'ambito del microcredito.
8: Il punto locale è Eurodesk, viene ospitato anche all'interno di questi spazi che sono stati riqualificati grazie ai fondi 8x1000. Il punto locale Eurodesk è un ufficio, un punto in cui i giovani possono venire e noi possiamo accogliere le loro richieste e richieste di informazioni rispetto alle opportunità di mobilità europea e programmi europei che appunto sono messi a disposizione dei giovani.
5: I lavori sono stati tanti, lavoro di ritinteggiatura, recupero appunto di alcune parti di intonaco ammalorate, e il cambio appunto delle luci, l'acquisto dei mobili, un lavoro molto molto lungo, ma grazie ai fondi 8x1000 è stato possibile farlo.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
10: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente. Più niente di me.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone, fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Le difese aeree russe fanno sapere di aver abbattuto nella notte 384 droni ucraini a lungo raggio sulla penisola di Crimea e sul Mar Nero. Non si segnalano feriti. Intanto ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difenderemo Kaliningrad a ogni costo. Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. L'incidente, che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di interferenza illecita che era stato inteso come un dirottamento, sarebbe stato causato da una lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Proseguono le valutazioni di sicurezza sull'episodio che ha costretto il volo a deviare ad atterrare in Arabia Saudita. Le 174 persone a bordo risultano al sicuro. A Pietracatella si è svolta ieri una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. L'uomo non è indagato.
2: Gli uomini della squadra mobile di Campobasso hanno perquisito due studi e l'attuale casa di Gianni Di Vita, il papà e marito delle due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso 28 dicembre a Pietracatella, in Molise. Prima quello che si trova di fronte alla casa dove Sara Di Vito, 15 anni, la figlia, e Antonella Di Elsi, 50enne, la mamma, sono state avvelenate. Poi quelli in via D'Amato a Campobasso. Di Vita è stato portato in questura dalla polizia per la sottoscrizione del verbale di sequestro. Al momento non risulta indagato. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della moglie Antonella Di Elsi. Di Vita ha anche consegnato un hard disk esterno alla polizia. In questa vicenda l'accelerazione dell'indagine è evidente dopo l'ingresso in campo degli specialisti tedeschi del Koch Institute, massima istituzione europea in fatto di bioterrorismo, che oltre che negli alimenti stanno cercando tracce della letale ricina anche su vestiti e persino mobili dei Di Vita. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Gli 007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per la morte di Giulio Regeni annunciano ricorso. Intanto le parole del ministro Tajani: sono state condannate 3 persone non l'Egitto, infiammano il dibattito politico. L'opposizione attacca: non si può negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. Oggi intanto la legge elettorale approda in aula, sullo sfondo l'incubo dei franchi tiratori. Si apre oggi Evry al processo sulla strage sui binari alla stazione di Brandizzo nel torinese, nella quale hanno perso la vita 5 operai il 30 agosto 2023. 24 gli indagati, 21 le persone fisiche, 3 società, fra gli indagati Gian Piero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi al vertice del gruppo FS. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
3: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

Eccoci pronti, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti e ben ritrovati amiche ed amici di RNC all'ascolto, benvenuti, ben ritrovati dicevo al nostro appuntamento, siamo a metà settimana, 30 settembre, ma al tempo stesso anche al termine di questo mese di settembre 2026, mercoledì 30 di settembre, vedremo di stare insieme per le prossime due ore con tante notizie, tanti temi da affrontare di attualità, come sempre sui nostri 107.4 a Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e in diretta streaming sul sito rncweb.it. Io sono Federico, quello del mattino, vi accompagnerò in questa mattinata fino a mezzogiorno, se vorrete, se vi farà piacere. Tra poco lo spazio dedicato alle previsioni meteo, quello che dobbiamo aspettarci sia a livello locale, regionale, per oggi e per domani, ma anche un po' lo scenario più completo per quanto riguarda tutto il nostro paese. E poi insomma il tema caldo di questi giorni è sicuramente legato a quello delle tariffe energetiche, insomma abbiamo parlato molto, no, dei carburanti, queste decisioni prese dalle compagnie petrolifere. Ora c'è da considerare anche quello che verrà e quindi gli aumenti inevitabili nelle bollette per quanto riguarda la luce, che aumenteranno del 37,3%. Tra poco vedremo poi tutti i dettagli in senso stretto, sfida di offerte ovviamente tra i big dell'energia, poi tanto altro, tra cui le novità internazionali, il Medio Oriente e l'Ucraina, e poi ancora anche appuntamenti che si rinnovano, perché no, per quanto riguarda il nostro territorio. Parleremo di Portici di Carta, pronta a tornare, una libreria lunga 2 chilometri sotto i portici in centro a Torino, che per questa edizione 2026 sarà nel segno di Dario Fo, premio Nobel Dario Fo. Ci occuperemo di tutto questo nel corso della nostra diretta. Vi ricordo il 345 32 33 124 per i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta@rncweb.it.

0: signor Necheo.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Necheo.

Ed eccoci pronti con l'aggiornamento di oggi, un promontorio anticiclonico esteso dal Mediterraneo centro-occidentale fino ai paesi baltici, protegge il nord-ovest del nostro paese dall'ingresso di perturbazioni atlantiche che rimangono quindi bloccate più ad ovest, scorrendo sul bordo occidentale di questo campo di alta pressione. Ebbene, in questo contesto la nostra regione, il Piemonte, sperimenterà nel corso dei prossimi giorni delle condizioni caratterizzate da una nuvolosità di tipo irregolare, a tratti più compatta sui settori occidentali e settentrionali, dove sarà associata a precipitazioni sparse, generalmente di debole intensità, poca roba, tanto per capirci, a ridosso delle vallate alpine fino ai primi tratti di pianura adiacenti, mentre i settori centro-orientali vedranno alternarsi nuvolosità irregolare e temporanee schiarite in un contesto generalmente asciutto anche qui. Nel dettaglio, allora, la situazione per quanto riguarda la giornata di oggi, ultimo giorno di settembre, mercoledì 30, cielo nuvoloso, molto nuvoloso, deboli rovesci sparsi a ridosso delle vallate alpine, estesi fino agli sbocchi delle valli, i primi tratti di pianura adiacenti poi nel corso del pomeriggio, venti deboli o localmente moderati da ovest e sud-ovest sulle Alpi fino a metà pomeriggio, variabili nelle ore successive da est e nord-est altrove. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 16 gradi la minima, 23 di massima, per Cuneo 16 gradi anche qui di minima con 20 gradi di massima, a Torino 18 gradi di minima, 22 il valore massimo. Per la giornata di domani, giovedì 1 ottobre, cielo regolarmente nuvoloso o nuvoloso con addensamenti più consistenti a ridosso delle vallate alpine e sulle pianure adiacenti, parziali schiarite sui settori orientali, rovesci sparsi deboli o localmente moderati sulle zone montane, pedemontane alpine, venti che risulteranno deboli o localmente moderati, variabili sulle Alpi da est e nord-est altrove. Infine, uno sguardo al quadro delle temperature per la giornata di domani, con 15 gradi di minima di Asti, 23 la massima, a Cuneo 16 gradi la minima, 23 di massima, per Torino 16 gradi la minima, 24 di massima.

C'era Ultimo col suo nuovo singolo, si intitola Tutto. 10 e 27 minuti in questo istante qui su RNC, l'alta pressione allora di matrice subtropicale che da diversi giorni determina condizioni in prevalenza stabili e temperature ancora decisamente elevate per il periodo. Nelle prossime ore andrà incontro a un parziale indebolimento, dice il meteo.it. Nel frattempo sulle isole britanniche, sulle aree più settentrionali del nostro vecchio continente, si sta approfondendo un'intensa struttura depressionaria autunnale pronta a inviare una debole perturbazione verso l'Italia. I suoi primi effetti sono già visibili in questa mattinata, con un generale aumento della nuvolosità sulle regioni principalmente di nord-ovest, Piemonte compreso, quindi, e qualche locale piovasco soprattutto tra Lombardia e la Liguria di Ponente. Nel corso della giornata il tempo continuerà a mostrare un quadro piuttosto variabile, con le nubi più compatte ancora una volta concentrate sul nord-ovest, sulla Sardegna, lungo alcuni tratti del versante tirrenico. Saranno soprattutto le Alpi occidentali, in particolare i settori più vicini ai confini, a mantenere la probabilità più elevata di precipitazioni, seppur deboli e intermittenti. Una diffusa nuvolosità potrà inoltre interessare le regioni meridionali, con particolare riferimento al settore ionico, dove continuerà a farsi sentire l'influenza del vortice depressionario posizionato tra i Balcani meridionali e la Grecia, e attivo soprattutto nei giorni scorsi. Sul resto del paese prevarranno ancora condizioni di stabilità, con spazi di cielo sereno alternati al passaggio innocuo di nubi. Tra la serata e la prossima notte poi il fronte atlantico sposterà il proprio baricentro verso Levante, avvicinandosi ulteriormente all'Italia, e i suoi effetti però saranno piuttosto modesti, localizzati, in quanto la presenza dell'alta pressione ne limiterà l'avanzata e frenerà quindi il cambiamento del quadro meteorologico. Saremo in presenza di un primo timido segnale del cambio di stagione, con qualche nube, qualche piovasco, quasi esclusivamente sui settori occidentali, ma senza un vero e proprio peggioramento strutturato, generalizzato. L'Italia rimarrà ancora in gran parte protetta dall'anticiclone, mentre l'autunno atlantico continuerà a cercare il suo spazio anche verso le nostre latitudini.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Eros Ramazzotti, la sua Sei un pensiero speciale, ci ha portato fino al 2015 qui su RNC 107.4 per Torino e provincia, i 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Con me Federico, quello del mattino, la nostra seconda mezz'ora insieme. E arriva la stangata d'autunno, era attesa, è preventivabile ed è arrivata puntuale, puntualissima. In chiusura di settembre c'è l'ARERA, che è, lo sappiamo, l'autorità, no, di regolazione per regolamentazione per energia, reti e ambiente, che ha annunciato che nel quarto, anche ultimo trimestre del 2026 la bolletta della luce per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà, nonostante tutto, del 37,3% rispetto al trimestre precedente. La causa è l'incremento dei costi di acquisto dell'energia elettrica, che riflette le attese di crescita del prezzo all'ingrosso, il PUN, nel prossimo trimestre, nonché la formazione nel terzo trimestre, quello che si chiude oggi, di prezzi all'ingrosso più elevati di quelli stimabili a giugno per l'instabilità geopolitica internazionale. Sappiamo, insomma, a che cosa è imputabile tutto questo, no? Scatta la sfida sulle tariffe tra Eni ed Enel, i due big dell'energia, entrambi sotto controllo in parte, a dire il vero, dello Stato. In questo scenario Eni rilancia con sconti sulle bollette sia per la luce che per il gas, una misura a cui Enel e A2A hanno replicato rivendicando offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. L'ARERA ha fatto sapere che la spesa annuale per l'utente tipo vulnerabile in regime di maggior tutela si attesterà quindi a 665,38 euro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, in aumento del 9,3% rispetto ai 608,72 euro di un anno prima. Quanto ai dati del quarto trimestre, sempre l'ARERA spiega che continua a pesare l'instabilità del quadro geopolitico internazionale, che incide sui prezzi delle materie prime energetiche e in particolare del gas naturale, a cui i valori all'ingrosso dell'elettricità restano ancora sempre strettamente legati. Non è stato, come era stato annunciato dal governo, disaccoppiato il prezzo dell'energia elettrica con quello del gas, è ancora tutto uguale. Si riducono invece i costi di dispacciamento e per il mercato della capacità, unica voce in calo per il prossimo trimestre, meno 2,2%, soprattutto perché i mesi autunnali presentano meno criticità dal punto di vista dell'adeguatezza del sistema elettrico rispetto ai mesi estivi e invernali. Restano invece invariati gli oneri generali di sistema. Dal 1 ottobre 2026 il prezzo di riferimento dell'energia elettrica per i clienti vulnerabili sarà di 43,43 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. Offerte delle compagnie a parte, insomma, che poi lì è anche un po' una giungla, se vogliamo, a districarsi. A fare qualche stima sulle cifre diffuse da ARERA sono le varie associazioni dei consumatori. Con le nuove tariffe decise da ARERA, la bolletta media della luce per gli utenti vulnerabili salirà dal prossimo 1 ottobre, quindi da domani, a quota 868,6 euro annui nell'ipotesi di prezzi costanti, con un consumo da 2000 kWh, con una maggiore spesa da più 236 euro su base annua rispetto ai prezzi del terzo trimestre. Considerando anche le forniture di gas,
stimabili in 1581 euro annui, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile sale quindi a 2449,6 euro. Questi sono i calcoli effettuati dal Codacons. Un prezzo stellare, si tratta del quarto prezzo più alto di sempre, inferiore soltanto a quelli del quarto trimestre 2022, quando si raggiunse il record storico per via della guerra in Ucraina del primo trimestre 2023 e 2022. Questo è quanto dice Marco Vignola, che è vicepresidente dell'Unione Nazionale Consumatori, secondo cui le famiglie ora rischiano una caporetto, visti i rialzi attesi anche del gas e dei prezzi al consumo. Anche secondo lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori, per il nuovo cliente tipo che consuma 2000 kWh all'anno e ha una potenza impegnata pari a classici, no? 3 kW, il più 37,3% significa spendere 236 euro in più su base annua. La spesa totale nei prossimi 12 mesi sale così per i clienti vulnerabili a 869 euro, che sommati ai 1581 euro dell'utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas determinano una stangata complessiva di 2450 euro. Con i prezzi dell'elettricità in rialzo del 37,3% per i vulnerabili e i rialzi del gas sui mercati internazionali, si va dritti verso un'altra crisi energetica. Questo è l'orizzonte delineato dall'associazione Adusbef. Se da un lato l'energia elettrica sta registrando pesanti rincari sia sul mercato libero,

contro a questa nuova stangata sulle bollette, che non può certo essere evitata contando soltanto sugli sconti unilaterali decisi da operatori privati come Eni o Enel, ma deve essere affrontata con serie misure di contrasto da parte dello Stato, del governo. Oggi gli utenti vulnerabili si ritrovano nella situazione paradossale di pagare tariffe elettriche più elevate non solo di quelle dei clienti del servizio a tutele graduali, ma anche del mercato libero. Lo dimostrano le offerte lanciate da Eni ed Enel, lo spiega il presidente di Assutenti, Gabriele Melluso. Questo avviene nonostante si tratti di soggetti fragili che andrebbero adeguatamente tutelati dai rialzi dei prezzi, e per questo chiediamo, dice, al governo di prevedere per legge per tale categoria di utenti tariffe sempre inferiori rispetto a quelle del mercato libero, offrendo adeguati strumenti ad ARERA. In caso contrario, la maggior tutela è destinata a scomparire, considerando che i clienti vulnerabili passeranno in massa al mercato libero allo scopo di risparmiare sulle bollette. Assutenti poi auspica anche che altri operatori adottino misure analoghe ad Eni ed Enel su luce e gas, o si renderebbe sempre più necessario un intervento legislativo che consenta di operare a monte sulla formazione, cioè del prezzo dell'energia, così da limitare gli effetti della volatilità dei mercati.

Bambole di Petsam, il loro ultimo singolo si chiama Settembre, proprio come il mese che termina quest'oggi. Noi non terminiamo qui, abbiamo ancora un'ora da passare insieme fino a mezzogiorno, con me Federico quello del mattino, tra pochissimo invece gli aggiornamenti, tutte le ultime notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash delle 11. Ci ritroviamo subito dopo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi su Kiev, morte due persone fra cui un bambino, diversi feriti. I raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. E intanto gli aeroporti polacchi di Wrocław e Lublino sono stati temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare. Ieri l'avvertimento di Mosca alla NATO: difenderemo Kaliningrad a ogni costo. E sono in corso le indagini su quanto accaduto sul velivolo Fly Dubai in volo fra Dubai e Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita dopo che era stato emesso un alert di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. Da quanto appreso sul volo è scoppiata una violenta lite fra il pilota russo e il copilota ucraino. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto del volo, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha comunicato di aver ricevuto la risposta americana alla proposta della Repubblica Islamica per superare lo stallo nei negoziati. Lo ha reso noto il portavoce del governo iraniano, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana ISNA. L'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, avverte: la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà nel quarto trimestre del 37%. Eni ha annunciato ieri che introdurrà sconti del 30% sull'offerta base in alcuni contratti di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. E dopo Eni e P, anche Kuwait ha annunciato l'introduzione a un tetto al prezzo di benzina e diesel in Italia. A Lourdes un messaggio di speranza e di rinascita, lo ha detto il Papa nella catechesi dell'udienza di oggi in piazza San Pietro, ripercorrendo le tappe del suo recente viaggio in Francia. Ricordando l'ultima tappa a Metz, il pontefice ha evidenziato che l'Europa contemporanea è nata proprio come progetto di pace dopo la distruzione della guerra in una regione della Francia e dell'Europa martoriata dalla Seconda Guerra Mondiale e dove ha operato Robert Schuman, uno dei principali ispiratori del processo di unificazione europea. E gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni, emerge dal primo rapporto annuale redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto si apprende, la spesa per i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: In Blu, la radio con tante radio dentro.
3: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. A cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
4: RNC.
5: RNC.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio. La tua radio.

0: Dal 1993 la canzone di Lisa Stansfield era So Natural, il brano che ci riporta insieme in diretta per la nostra seconda ora qui su RNC, come Federico, quello del mattino, con una buona giornata a tutti quanti voi. Buon mercoledì 30 settembre, le 11:09, attraverso i nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. Allora, come di consueto, tra poco la panoramica sulle situazioni più critiche, sempre a livello internazionale, tra il conflitto insomma in Iran, insomma la situazione in generale in Medio Oriente, e poi il conflitto in Ucraina tra Russia e appunto Ucraina. Tanto altro di cui occuparci anche nella nostra ultima mezz'ora insieme, tutto questo fino a mezzogiorno. Vi ricordo il 345 3233 124, il numero valido per i vostri messaggi, e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.
1: Come

singolo di Cesare Cremonini si chiama Paparazzi, alle 11.13 minuti su RNC. Allora partiamo dal Medio Oriente, perché la giornata si era aperta insomma con questa notizia che riguardava un'emergenza su un volo da Dubai a Tel Aviv, con il decollo, anche un allarme di rottamento, insomma quello si sospettava, con anche il decollo da parte dei caccia israeliani. Nessun dirottamento, ma una lite tra i piloti in volo, vabbè, ha fatto scattare l'allarme su un volo Fly Dubai partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv, ma deviato sull'aeroporto saudita di Tabuk. Dopo l'atterraggio, secondo fonti della sicurezza israeliana, è stato chiarito che si è trattato appunto di un alterco tra i piloti a bordo. Intanto, altre notizie: Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la sua campagna elettorale del Partito Repubblicano nelle elezioni di medio termine. A riportarlo il Financial Times Online, secondo fonte vicine alla vicenda, aggiunge: i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Tornando alla vicenda di questa mattina dell'aereo, il pilota del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv è russo, mentre il copilota è... ucraino, lo riferisce l'emittente israeliana Channel 12, mentre proseguono le valutazioni di sicurezza sull'episodio che questa mattina ha coinvolto il volo costretto a deviare e atterrare in Arabia Saudita dopo l'attivazione dei codici di emergenza. Secondo le ricostruzioni finora disponibili, a bordo si sarebbe verificato questo alterco tra i due piloti. L'ipotesi di un dirottamento è stata poi esclusa dalle autorità israeliane. L'aereo è atterrato a Tabuk e le persone a bordo risultano essere, per fortuna, al sicuro. Le forze armate iraniane lancerebbero attacchi missilistici contro il nemico nella misura necessaria a punirlo e fargli comprendere che l'era delle azioni mordi e fuggi è finita. Così ha avvertito oggi il consigliere della forza aerospaziale delle guardie rivoluzionarie iraniane. Oggi siamo in grado di proseguire gli attacchi missilistici anche qualora il conflitto dovesse protrarsi per anni, ha dichiarato Ali Balali all'agenzia Fars. Nel frattempo, il comandante delle forze navali dell'esercito iraniano, Shahram Irani, ha illustrato la situazione nello stretto di Hormuz, sottolineando che la nostra autorità sullo stretto mira a porre fine a qualsiasi avventurismo nella regione. Non si tratta, dice, di una minaccia, bensì di una mossa responsabile per preservare la sicurezza della navigazione. E aggiunto: quella via d'acqua rappresenta per noi un elemento chiave per tutelare i nostri interessi nazionali e garantire la sicurezza della regione. La situazione è sotto controllo, sono in fase di attuazione tutte le misure necessarie per riportare in sicurezza in Israele i passeggeri israeliani, così l'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, in dichiarazioni diffuse via X dopo le notizie sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Infine, l'ultima notizia, testimonianze, in questo caso abbiamo sentito delle urla sull'aereo, poi hanno aperto la cabina di pilotaggio e abbiamo visto del sangue, la faccia dell'alterco, insomma qualcuno aveva accoltellato il pilota con un coltellino. Questo è quanto ha raccontato Channel 12 un passeggero dell'aereo della Fly Dubai che ha effettuato questo atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, descrivendo scene drammatiche a bordo del volo. Sebbene al momento vi siano pochissime altre informazioni ufficiali, si ritiene che tra i due piloti sia scoppiato un violento alterco. La donna ha aggiunto che alcuni passeggeri israeliani insieme ai membri dell'equipaggio hanno aiutato a immobilizzare l'aggressore. Abbiamo pregato, ha detto, ci sono stati anche momenti in cui abbiamo pensato che non ce l'avremmo fatta a uscirne vivi. Un'altra donna che si è identificata come Noam ha raccontato che sul velivolo si sono sentite delle urla da parte dei passeggeri quando si sono resi conto di cosa stava succedendo. Abbiamo capito che uno dei piloti
Houthi era stato accoltellato e gravemente ferito e che avevano perso il controllo dell'aereo. Ha iniziato a precipitare rapidamente, è stato davvero spaventoso.

con LP, le 11:22 in questo istante su RNC. Allora passiamo all'Ucraina. In considerazione della necessità di garantire la libertà operativa all'aviazione militare, gli aeroporti di Lublino e Rzeszów hanno temporaneamente sospeso le operazioni di volo. Lo ha annunciato in questo caso l'agenzia polacca per la navigazione aerea, mettendo in relazione la notizia con un annuncio del comando operativo delle forze armate, che su X ha comunicato che a seguito degli attacchi sferrati dalla Federazione Russa sul territorio dell'Ucraina, effettuati mediante mezzi d'assalto aerei, l'aviazione militare sta operando nello spazio aereo polacco. Sale la tensione anche tra Mosca e la NATO sul fronte di Kaliningrad. La Russia accusa l'alleanza di esercitarsi per simulare l'isolamento dell'exclave, territorio di Mosca, separato da tutto il resto della Russia, affacciato sul Mar Baltico e circondato da Polonia e Lituania, e avverte che è pronta a usare l'intero arsenale per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver risposto alla missiva, condannando la minaccia dell'uso della forza, compresa qualsiasi retorica nucleare. Intanto è stata una notte di raid su Kiev. C'è un bambino tra le due persone uccise dagli attacchi russi sferrati nel corso della notte contro la capitale ucraina. L'aeronautica militare ucraina aveva segnalato la minaccia di missili balistici su Kiev e dopo l'allarme decine di esplosioni sono risuonate in tutta la città, causando anche interruzioni nella fornitura di energia elettrica. L'amministrazione militare della città di Kiev ha comunicato su Telegram che in seguito agli attacchi due persone sono rimaste uccise e quattro ferite, e che i raid hanno provocato incendi e danni sia nella capitale che nella regione circostante. Squadre di emergenza sono intervenute per domare incendi divampati in abitazioni, magazzini, edifici commerciali e altre strutture. La Russia sta impiegando droni a reazione di nuova generazione, più veloci e difficili anche da intercettare rispetto ai modelli tradizionali basati sugli iraniani Shahed. Le truppe russe hanno colpito un centro di elaborazione dati a Kiev, uno dei principali snodi per lo scambio di traffico internet per le forze armate ucraine. Secondo quanto riporta il Ministero della Difesa russo, sono stati colpiti i seguenti centri: centro di elaborazione dati De Novo di Kiev, uno dei principali punti di scambio del traffico internet che si occupa dell'elaborazione, dell'archiviazione e della trasmissione delle informazioni per le forze armate ucraine, così si legge nella dichiarazione diramata da Mosca. Ancora un drone è entrato nello spazio aereo moldavo, si è schiantato fuori da un villaggio ed esploso nelle prime ore di oggi durante un massiccio attacco russo contro l'Ucraina. A scriverlo il Kiev Independent, che cita il Ministero della Difesa della Moldavia. Secondo il Ministero, il drone ha violato lo spazio aereo moldavo intorno alle 5:43 ora locale, le 4:43 in Italia, ed è precipitato nei pressi del villaggio di Irbovat, nel distretto centrale di Anieni Noi, dove è esploso. In base alle informazioni preliminari, l'esplosione non ha causato feriti. Squadre della polizia dell'esercito moldavi si sono recate sul posto per effettuare un sopralluogo. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco contro l'Ucraina impiegando 188 droni, 86 dei quali a propulsione a getto, oltre a missili Zircon, Onyx, Iskander, secondo quanto riferito dall'aeronautica militare ucraina. L'aeronautica ha dichiarato di aver abbattuto o neutralizzato 5 missili e 155 droni. Infine, l'ultima news per il momento: una unità militare ucraina specializzata nella ricognizione ha avviato quest'anno un progetto per reclutare e addestrare cittadini cinesi disposti a combattere contro la Russia. Lo scrive il Guardian, giornale britannico, secondo cui nella formazione ci sono attualmente circa una dozzina di volontari cinesi. Il progetto è mantenuto riservato per ragioni di sicurezza. Il comandante dell'unità, che usa il nome di battaglia Muse, ha riferito che 5 cittadini cinesi hanno già completato l'addestramento e sono tornati in Cina dopo aver subito pressioni da parte delle autorità. Secondo il comandante, volontari ancora presenti rischiano conseguenze per sé e per le proprie famiglie
qualora le loro identità venissero rese pubbliche. I volontari arrivano all'unità attraverso i social media e il passaparola. Un cittadino cinese chiamato Tim, che il Guardian identifica con il suo nome inglese, è incaricato di effettuare i colloqui preliminari e la selezione dei candidati. L'unità è una delle formazioni ucraine che stanno cercando di attirare combattenti stranieri, mentre l'esercito di Kiev affronta una carenza di personale. Secondo il Guardian, in Ucraina combattono circa 16.000 stranieri, meno del 3% delle forze armate. Per i volontari cinesi però esiste il rischio aggiuntivo delle pressioni esercitate dalle autorità del loro paese, la Cina. Il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato di aver emesso diversi avvisi invitando i cittadini cinesi a stare lontani dalle aree di conflitto e in particolare a non partecipare alle operazioni militari di nessuna delle due parti.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

Champagne Supernova 1996 insieme agli Oasis, di nuovo insieme alle 11.37 in questo istante qui su RNC, sui nostri 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. C'è anche il numero per tutti i vostri messaggi a disposizione, 345 32 33 124, e poi la mail diretta @rncweb.it. Allora, c'è questo appuntamento ormai tradizionale, d'autunno a Torino, che si rinnova, si rinnoverà anche i prossimi 10 e 11 di ottobre, con 2 chilometri di libri sotto ai portici della città. E a Torino ritorna appunto la libreria a cielo aperto, cosiddetta, no? La più lunga del mondo, portici di carta tra Porta Nuova e Via Po, passando per Via Roma, Piazza San Carlo, arriverà appunto il 10 e l'11 di ottobre e accenderà il centro, la 19esima edizione della Kermesse Letteraria, che trasforma la cultura torinese in una passeggiata con 71 librerie torinesi, 56 case editrici, 46 espositori del libro ritrovato e ben 97 appuntamenti in cartellone. Rocco Pinto, che è coordinatore dei librai di Portici di Carta, dice che è un'emozione, sono passati 20 anni ormai, e snocciola i dati di vendita anche delle librerie in Italia, aggiornate allo scorso 20 settembre: 3,2% di incremento totale, più 8,5% per le librerie indipendenti, catene e-commerce più 2,8% e grande distribuzione al meno 7,1%, un dato che anche Torino rispecchia. Soltanto il comune di Torino ha speso 300.000 euro in 35 librerie per rifornire le biblioteche civiche. Poi rivolge un pensiero anche alla nuova Via Roma, luogo ideale dove ospitare la fiera, sarà un'edizione speciale questa. Ma Portici di Carta non sarà soltanto fatto di volumi, bensì anche una ricca rassegna di eventi. Un esempio fra i tanti, le passeggiate letterarie, che quest'anno saranno 7, con una anche in notturna tra i luoghi dei Santi Sociali, ma anche la celebrazione dello scrittore Dario Fo con il figlio e scrittore Jacopo Fo e il drammaturgo Mattias Martelli, che ricorre nel centenario proprio della nascita di Dario Fo. È proprio Dario Fo che Portici di Carta omaggia. Poi gli incontri con tantissimi autori, tra Nicola La Gioia, Chiara Gamberale, Massimo Cacciari, Ermal Meta, passando per nomi internazionali come il malese Tash Au e la statunitense Abby Allen, ma anche giornaliste come Simonetta Shandivashi della Stampa, Marianna Aprile di La Sette, e ancora lo spazio riservato come ogni anno ai più piccoli, mini portici con libri per bambini e giochi, e poi portici di legalità.

Novità anche a firma YouTube, U2, nuovo singolo, e questo si chiama Silenzio. Allora, ha chiuso Terra Madre domenica, ma i torinesi già si preparano a riaccogliere in centro città i piaceri della buona tavola, nella forma e nel gusto del grande cavallo di battaglia sabaudo, e cioè il cioccolato. Eh sì, perché è stata presentata la nuova edizione di Cioccolatola, manifestazione che si terrà nuovamente a ridosso di San Valentino, quindi non subito, bisogna farsi la bocca buona fino al 14 febbraio, in realtà dal 10 al 14 febbraio, con Piazza Vittorio Veneto come cuore pulsante e varie ramificazioni poi della manifestazione in diversi altri luoghi della città. Come Terra Madre, Cioccolatò sarà un evento diffuso in tutti i punti nevralgici della città, più sedi e location per una festa allargata che coinvolge tutto il centro cittadino e collega più punti della mappa in un percorso ideale tra mille diversi appuntamenti, ha spiegato Massimo Cipolletta, che è presidente della Camera di Commercio di Torino. Quella del 2027 sarà la terza edizione rinnovata della kermesse, a esporre i prodotti in Piazza Vittorio, che sarà interamente occupata dagli stand. Ci sarà solo chi il cioccolato lo produce davvero o lo inserisce nelle sue lavorazioni, ha aggiunto Cipolletta, non quindi i rivenditori, non i distributori, ma i produttori, gli artigiani, tutti coloro che hanno scelto di fare personalmente questo mestiere. Si punta a replicare il risultato ottenuto l'anno scorso, che ha visto 200.000 visitatori, il doppio del 2025, con stand meglio distribuiti e muniti di tettoie più ampie per proteggere il pubblico sia dall'eventuale pioggia in quel periodo sia dal sole. Presentato anche il tema dell'edizione 2027, il cioccolato mi meraviglia, recita infatti il claim, una meraviglia che, come ha aggiunto lo stesso Cipolletta, sarà declinata in diverse direzioni tra libri, musica, cinema, sorprese e anche magia. Novità del prossimo anno sarà l'introduzione di un paese ospite sul modello del Salone del Libro di Torino. A inaugurare l'iniziativa sarà il Belgio, che avrà un'area dedicata, Belgio che vanta una fantastica tradizione proprio nell'arte del cioccolato. Un occhio di riguardo anche per la sostenibilità, con il riciclo dei materiali dismessi della scorsa edizione, e per la solidarietà con la riconferma di Fondazione Paideia come charity partner per aiutare bambini e famiglie in difficoltà.

Agua con Maluma e Shakira insieme a chiudere l'appuntamento di oggi, anche questo mese di settembre 2026, qui su RNC con me, Federico, quello del mattino. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 10, tra pochissimo invece lo spazio è tutto nella nostra redazione nazionale di In Blu con il GR Flash in arrivo di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ondata di bombe russe nella notte su Kiev e la regione circostante, 2 i morti. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione. 3 persone sono state estratte vive. Nei raid ha perso la vita anche una donna. 4 persone sono rimaste ferite. Paura a bordo di un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, che è atterrato in Arabia Saudita. Dal volo era partito un segnale di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. In realtà era scoppiata una violenta lite in cabina fra i 2 piloti. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre 2 caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Secondo alti funzionari israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il Papa all'udienza generale in piazza San Pietro ha parlato del suo recente viaggio apostolico in Francia. Leone si dice colpito dal fervore e dall'entusiasmo con i quali è stato accolto. La cattedrale di Notre Dame restaurata è segno che è possibile la collaborazione fra Stato, Chiesa, istituzioni pubbliche, società civile e la sinergia per il bene comune. Al termine dell'udienza il Papa ha lanciato un nuovo appello al dialogo per la regione del Tigre in Etiopia, dove sono ripresi gli scontri. Ancora un tragico incidente mortale sul lavoro. Un operaio tunisino di 55 anni è morto a causa delle ustioni riportate nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Un altro operaio di 29 anni, di origini bengalese, gravissimo. Ieri sera i 2 lavoratori impiegati in una ditta appaltatrice sono rimasti investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave in un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. I sindacati hanno organizzato un presidio davanti allo stabilimento e proclamato 8 ore di sciopero. L'inflazione a settembre sale al 3,1%, lo indica l'Istat, diffondendo i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo, a spingere verso l'alto i prezzi, soprattutto i beni energetici. Aumenta anche il carrello della spesa, che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua, da più 0,9% di agosto. Il presidente della Repubblica Mattarella è al Teatro alla Scala per il secondo giorno di celebrazioni dei 120 anni della CGIL a Milano, città nella quale nel 1906 si costituì la Confederazione Generale del Lavoro in occasione del suo primo congresso. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne.
6: E abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC in blu.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a te.
12: La radio invita a voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Eccoci qui anche oggi, cari amiche ascoltatrici, cari ascoltatori, per l'ascolto del programma Ogni finestra una canzone. Oggi la voce è quella che è, cercherò di parlare di meno e annunciare i brani, però un cordiale, cordialissimo saluto e il benvenuto lo voglio porgere ugualmente. Un benvenuto che ce lo dà una orchestrina. Nuovamente voglio mettere in onda Santi Taffarella con il sestetto italiano Taffarella, un polka questa volta, la regina delle rose. So che molte ascoltatrici e ascoltatori amano questi brani suonati, incisi ancora a 78 giri, questo modo di suonare molto accarezzevole. Benvenuti e buon ascolto. Ascoltiamo la regina delle rose, polka, per aprire la trasmissione di oggi.

Ho aperto il programma di oggi con questo brano a tempo di polca. Santi Taffarella ha composto il brano ed eseguito dal complesso italiano Taffarella, e con questo brano, incisione voce del padrone, incisione grammofonica, ho aperto la trasmissione di oggi. La voce di Nilda Pizzi in un brano di Colì. Colì è un compositore molto delicato, qualche volta triste, e questa volta dice così: Sognami. Affidiamo la canzone alla voce di Nilda Pizzi e dall'orchestra Angelini. È una incisione del 1949.

incisione che risaliva al 1949. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Nilla Pizzi. Walter Colì ha composto questa canzone, Sognami. Nilla Pizzi in voce e l'orchestra che l'accompagnava dal 1949 era l'orchestra Angelini. Noi suoniamo qualcosa di diverso, suoniamo anche delle canzoni allegre. Qui non c'è la voce, però c'è il coro con orchestra Dino e Olivieri. Cassano e Solimbra hanno composto la canzone dal titolo Sulle rive del Po. So che molte ascoltatrici e molti ascoltatori amano il Po e cercano anche di difenderlo per quanto è possibile dall'inquinamento. Noi andiamo con questa canzone allegra.

Abbiamo ascoltato l'orchestra Dino Olivieri, un ottimo coro, una canzone molto allegra. Cassano e Solimbra hanno composto il brano che aveva per titolo Sulle rive del Po. Noi invece siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo. R come Roma, N come Napoli, C come Como. Programma che va in onda tutti i giorni a Radio RNC e viene messo in replica, quindi questo programma va in onda due volte nel corso della giornata. Questo programma purtroppo molte ascoltatrici e ascoltatori non sanno che esiste, perché abbiamo tante radio e quindi riuscire a imboccare l'orario e questo programma non è sempre una cosa, come io paragono la radio come una che va a pescare, può trovare e non può trovare. Quindi ho messo in giro anche dei biglietti da visita con quanto riguarda la radio e ne sono già andati parecchi e sono contento di questo. Poi so che molte ascoltatrici e ascoltatori dicono amici e amiche, perché siamo anche in internet, quindi in tutto il mondo si può ascoltare questo programma. Parleremo di internet ancora nel corso del programma di oggi. Intanto ascoltiamo dal 1956 il cantante Bernardini. Il titolo della canzone è Il Grande Amore, 1956, incisione grammofonica.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. E da questa radio vogliamo proseguire il programma con una canzone che è interpretata da Bruno Pallesi. Tino Olivieri con la sua orchestra l'accompagna, che all'inizio degli anni 40 si chiamava Orchestra del Microfono, e in genere molte incisioni sono state fatte con un microfono solo e facevano dei salti mortali per poter mettere in risalto la voce e suonare l'orchestra, doveva suonare pianissimo. Poi quando c'era il refrain che il cantante non cantava più, allora l'orchestra si scatenava. Cergoli e Bracchi hanno composto Madonna Malinconia, una canzone slow fox. Dino Olivieri con la sua orchestra del microfono canta Bruno Pallesi.

la voce di Bruno Pallesi in questa interpretazione del brano dal titolo Madonna Malinconia, una canzone slow fox di Cergoli e Bracchi. Dino Olivieri con la sua orchestra del microfono ha accompagnato il cantante Bruno Pallesi. Un ascoltatore, il signor Gianfranco da Benevagenna, ha richiesto un brano di operetta. Da La Vedova Allegra di Lear ha richiesto il brano dal titolo Tace il labbro.

Abbiamo ascoltato Cesare Gallino alla direzione dell'orchestra, i cantanti non posso dirvi quali siano perché in questo long playing erano tanti i cantanti e non so distinguervi la voce. Abbiamo ascoltato su richiesta dell'ascoltatore da Franz Lehár, La vedova allegra, il famoso brano dal titolo Tace il labbro. E se tace il labbro, noi facciamo proseguire questo nostro programma con un'altra canzone e voglio ringraziare l'ascoltatore per la richiesta del brano anche di operetta. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è di Gualerni e Rastelli. La voce che voglio mettere in onda è quella di Renzo Mori e l'orchestra è quella diretta dal maestro Dino Olivieri. Il titolo Che bella polca.

salta in su, corre in giù, vien di gioventù. Che bella polca, che bella polca, Elisabetta ci fa ballare e ci fa fare la piroletta. Se nella polca in

Abbiamo ascoltato la canzone dal titolo Che bella polca. Interprete di questo brano era Renzo Mori con Dino Olivieri e la sua orchestra. Gualneri e Rastelli hanno composto Che bella polca che abbiamo appena ascoltato. Vi ricordo ancora che questo programma può essere ascoltato in modulazione di frequenza per Torino e Cuneo e può essere ascoltato in internet. Anche se sulla videata vedete scritto sito in costruzione, in alto a destra c'è scritto ascolta vivo o ascolta dal vivo o ascolta live, e cliccate lì e vi si aprirà la finestra per poter ascoltare questo programma in internet. E questo programma può essere ascoltato anche da parenti e amici in tutto il mondo. Se hanno un computer e la linea collegata possono senz'altro ascoltare anche il programma in compagnia di Aldo. Il sito di internet è www.rncweb.it, è facilissimo, R come Roma, N come Napoli, C come Como, web, chi sa il computer sa come si scrive, rncweb.it. Quell'uccellin che viene da mare è una canzone che non è cantata da Oscar Carboni, ma è una parodia che hanno fatto Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro con accompagnamento di orchestra, incisione a 78 giri della Odeon. Quell'uccellin che viene dal mare. Rolandi e Cherubini hanno composto questa canzone valzer. Cantano Nino Amorevoli e duo Gianni Ramiro con accompagnamento di orchestra.

Quell'uccellin che viene dal mare, questa canzone l'abbiamo ascoltata da uno duo caratteristico, in genere il duo Nino Amorevoli e Gianni Ramiro in due, duo Gianni Ramiro con Nino Amorevoli, quindi a cantare erano in tre, con accompagnamento di orchestra, interpretavano normalmente canzoni molto allegre, come questa di Rolandi e Cherubini, una canzone a tempo di valzer, la parodia di una canzone molto più seria, Quell'uccellin che viene dal mare, e si vede che per questa canzone qualcuno ce l'ha aveva un po' magari con qualcuno che era un po' tirchio e gli pagava poco, può essere anche questo. Lindemann e Gianip hanno composto una canzone a tempo di valzer e nel corso del programma di oggi ho messo in onda parecchie canzoni allegre e so che le canzoni allegre aiutano a tirarci un po' su. L'orchestra è diretta dal maestro Pippo Bazzizza, la voce di Mario Volta insieme a un coro. Se è con moderazione va bene, se non è con moderazione va male. Ascoltiamo, su, beviamo.

senza invio. 40 speranze deluse, perfino il suo nobel amor. Ma noi siamo felici e contenti, con un fatto che mette calore. A voi belle

Abbiamo dato l'onda a questa canzone molto allegra dal titolo Su Beviamo. Si dice normalmente che il bere dà allegria, ma il bere è sempre moderato per chi può. Lindemann e Gianni hanno composto questa canzone a tempo di valzer con la voce di Mario Volta, con il coro e l'orchestra Valzizza. Per stare nei tempi, un poco di ascolto di Luna d'Argento di Ciafulli, un valzer con il sestetto moderno.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tilidam, bubupidup.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Ucraina, notte di bombe su Kiev, morte due persone, fra cui un bambino. Paura sul volo fra Dubai e Tel Aviv, si è temuto il dirottamento, mentre secondo Israele il copilota avrebbe tentato di far precipitare l'aereo che poi è atterrato in Arabia Saudita. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì, al termine un appello per la fine delle violenze nel Tigre in Etiopia. Strage di Ustica, si va verso il ritiro dell'archiviazione. Buongiorno da Antonella Mitola. Nuova ondata di raid russi su Kiev. Due persone sono morte, fra cui un bambino. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Missili balistici e droni hanno martellato tutta la notte la capitale ucraina e la sua regione. Il bilancio conta 6 morti e una trentina di feriti. Tra le vittime un bambino trovato senza vita sotto le macerie della sua casa. Nel mirino di Putin, le reti internet e ancora le strutture energetiche ucraine. Kiev ha risposto continuando ad attaccare l'industria petrolifera nemica. Ed è sempre più alta la tensione Russia-NATO, con Mosca che minaccia: difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, anche atomico. La reazione furiosa del Cremlino è scattata in seguito a esercitazioni militari dell'Alleanza che prevedono il potenziale blocco navale e aereo della regione baltica in caso di conflitto diretto. Kaliningrad è una porzione di territorio russo completamente staccata dalla Russia continentale, affacciata sul Mar Baltico e stretta tra Polonia e Lituania, entrambi paesi NATO. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Paura questa mattina a bordo di un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv. Dal volo era partito un segnale di emergenza che aveva fatto pensare a un dirottamento. In realtà era scoppiata una lite in cabina fra i due piloti, un omanita e un emiratino. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Secondo alti funzionari israeliani, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. E intanto è stallo nei colloqui diplomatici fra Stati Uniti e Iran. Massimiliano Cochi.
3: L'Iran si sta comportando molto male, ha dichiarato Donald Trump, accompagnando le parole con nuove sanzioni imposte contro una decina tra persone e società accusate di aver acquistato armi e componenti per conto della difesa iraniana. Trump però ha rivendicato anche la ripresa del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Sempre più petrolieri attraversano il passaggio strategico e i flussi di petrolio si avvicinano ai livelli precedenti alla guerra, ma la tensione resta alta. L'Iran minaccia di poter proseguire gli attacchi missilistici per anni e, secondo Axios, alla Casa Bianca cresce la convinzione che se il negoziato restasse bloccato, Trump potrebbe ordinare nuove operazioni militari su larga scala dopo le elezioni di midterm. Intanto, alla proposta presentata dall'Iran, gli Stati Uniti hanno risposto proprio in queste ore con una controproposta. La trattativa prosegue dunque, ma le posizioni restano ancora molto distanti. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E parliamo di cara energia. Eni anticipa tutti e si muove anche sulle bollette di gas ed elettricità, previsti rincari per il 37% per gli usi domestici. Lucia Scione.
4: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'Eni ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E siamo alla politica, dove tiene banco ancora il caso Regeni, e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Eccoci, buongiorno Antonella. Sì, è da Praga, sul caso Regeni, intervenuta la Presidente del Consiglio Meloni per cercare di placare le polemiche legate proprio a quello che è accaduto in tribunale, ma ribadisce no alla chiusura dei canali con l'Egitto. Le opposizioni invece insistono nel criticare Tajani per le sue parole, ritengono offensive, nel richiedere misure contro il regime egiziano. Ma l'altro tema che se ne parla, anche quello sui carburanti, dateci una mano e spero che in qualche modo gli altri lo facciano, nell'appello che da Praga sempre la Presidente del Consiglio ha dato per certificare le preoccupazioni in cui ci si muove di fronte proprio al caro carburanti, in generale alla crisi energetica, di cui l'intesa proprio con la Repubblica Ceca per portare avanti dei progetti nel vertice europeo che si terrà, ricordiamo, ad ottobre, in un clima tutt'altro che sereno. Dunque approda in aula nel pomeriggio alla Camera la riforma della legge elettorale, domani il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, e sarebbe la prima prova per verificare la compattezza della maggioranza, in attesa poi della settimana prossima con i due voti di fiducia e poi quello sul provvedimento, ricordiamo, a scrutinio segreto da Palazzo Chigi, a questo termine nello studio.
1: Ancora morti sul lavoro in poche ore. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava un solaio di un edificio rurale a Robecco sul Naviglio, nel Milanese. Ieri sera la Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro operaio di 29 anni di origini bengalese è gravissimo in ospedale. I sindacati hanno organizzato un presidio e proclamato 8 ore di sciopero. In recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa stamani all'udienza generale del mercoledì. Sentiamo Cristiano Caricato.
6: Papa Leone torna in piazza San Pietro con nel cuore, negli occhi, ancora lo straordinario viaggio per impatto e numeri in Francia, senza per questo dimenticare i drammi che attraversano il mondo. Così, alla fine della sua catechesi, l'appello per il Tigray, regione a nord dell'Etiopia dove sono riprese le ostilità tra il governo centrale e i separatisti, secondo Addis Abeba, sostenuti dalla confinante Eritrea. Quasi 1 migliaio le vittime negli ultimi giorni e una sempre più complicata situazione umanitaria. Il Papa ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire per garantire aiuto alla popolazione, incoraggiando gli sforzi per il dialogo. Nella sua riflessione, il Papa prima era tornato alla visita Oltralpe, prendendo la rinascita della cattedrale di Notre-Dame dopo il devastante incendio del 2019 come chiave di lettura degli incontri e gli eventi che lo hanno portato da Parigi a Lourdes, a Metz. Il racconto, nelle sue parole, di una chiesa che da alcuni anni registra numeri record nei battesimi di giovani e adulti e che ha mostrato entusiasmo ed energia tra Place de la Concorde e l'Esplanade di Lourdes alla cattedrale di Metz, mostrando quella che il Papa ha chiamato la bella sorpresa di Dio. Il viaggio in Francia come monito: non nascondere la propria fede, ma darne una testimonianza pubblica. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La strage di Ustica, l'apertura da parte dell'autorità francese di collaborazione apre nuove prospettive all'indagine, lo ha detto il procuratore di Roma Francesco Lovoi. Sentiamo Beatrice Bossi.
7: Una svolta improvvisa alla vigilia dell'udienza, arrivata dopo decenni di ricerche della verità. Parigi è pronta a fornire una serie di documenti militari relativi alle ore in cui il 27 giugno del 1980 un DC-9 della Itavia fu abbattuto nei cieli di Ustica, uccidendo 81 persone. Oggi dunque la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione e chiederà di proseguire le indagini. Tra gli atti che saranno consegnati al giudice, la nota inviata a fine settembre dall'ambasciata francese, in cui si annuncia la disponibilità a trasmettere tutti i fascicoli sulla strage. Si tratta di documenti che vanno dal 1981 al 1994 e fanno riferimento anche a vecchie rogatorie partite dall'Italia e sostanzialmente rimaste inevase. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E alla Casa Bianca Trump incontri vertici del settore tecnologico legato all'intelligenza artificiale. Sentiamo Letizia Davoli.
8: Non chiamatela più AI, cioè intelligenza artificiale, ma SI, cioè superintelligenza, che gli Stati Uniti non limiteranno per legge, ma anzi ne sosterranno l'uso e la diffusione nel mondo della tecnologia e della ricerca scientifica per guidare la corsa verso un futuro migliore per tutti. L'annuncio del presidente Trump arriva al termine di un pranzo alla Casa Bianca con i più importanti leader del settore delle big tech, durante il quale si sono valutati e pianificati i prossimi passi degli Stati Uniti nel mondo della superintelligenza. Nessuna legge, dice Trump, ma una componente significativa di autoregolamentazione delle aziende per limitare i pericoli. L'accordo, sottoscritto da tutti i CEO, è basato su 4 punti: controlli interni, squadre dedicate alla verifica, valutazione esterna indipendenti e supervisione dei consigli di amministrazione. In pratica, ogni azienda è responsabile dello sviluppo della propria tecnologia in modo sicuro, con l'obiettivo di assicurare che i sistemi si comportino come previsto e che eventuali problemi siano individuati e risolti tempestivamente. Ma se i modelli di intelligenza artificiale non verranno usati a fin di bene, li avverte il presidente, li bloccheremo noi. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade e regia da Antonella Mi.
9: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il tempo che vale. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
10: Esiste una vita che non sia plurale? È una domanda che forse dovremmo porci più spesso di fronte alle tante solitudini di cui è costellata la nostra società. Il bisogno di essere parte di qualcosa riguarda tutti, in particolar modo il mondo della disabilità. La comunità Pier Giorgio di Udine porta avanti una missione dagli anni 70, dare alle persone con gravi patologie fisiche, psichiche e sensoriali un punto di riferimento non solo per la socialità, ma anche per lo sviluppo di competenze e di abilità. Gli obiettivi naturalmente dipendono dal tipo e dal grado di disabilità. La comunità ha un centro diurno e un servizio residenziale ed eroga molteplici servizi, dai percorsi riabilitativi alle prove con simulatore per il test delle abilità alla guida, alla ricerca e fornitura di ausili, fino alla formazione professionalizzante. I disabili non sono soltanto utenti, ma spesso anche fornitori a loro volta di servizi e protagonisti della vita associativa. La storia della comunità, che da diversi anni svolge la sua attività anche nella sede satellite di Caneva di Tolmezzo, parte con l'esempio di un sacerdote, Don Pier Giorgio Fain, che per togliere i disabili dall'isolamento sociale di quei tempi accompagna un primo gruppo di 6 persone alla comunità di Capodarco di Fermo. Alla morte prematura di Don Pier Giorgio, durante un viaggio di accompagnamento, lo sconforto si trasforma in forza propulsiva. Don Onelio Ciani, sacerdote disabile, fa partire la comunità di Udine. Elisa Vidussi è l'attuale vicepresidente della comunità e ricorda molto bene i primi anni della realtà in cui si è mossa inizialmente da volontaria.
11: Quando abbiamo iniziato, devo essere sincera, c'era un pregiudizio fortissimo nei confronti dei disabili. I disabili si vedevano poco, non andavano da nessuna parte in quegli anni lì, e giovani insieme anche ad altre persone disabili qui che vivevano in comunità abbiamo ottenuto la possibilità di andare allo stadio e si stava sul terreno di gioco. Quella volta e dopo hanno fatto anche il parterre più accessibile un po' a tutti, e tutti adesso possono andare. Quindi abbiamo lottato perché i servizi comuni, le poste, le banche avessero degli sportelli accessibili, si potesse accedere. Abbiamo veramente fatto tantissimo, grazie anche al coinvolgimento di altre associazioni o anche professionisti. Abbiamo lottato perché ci fosse il diritto anche di andare in vacanza, di poter godere anche di usufruire degli aspetti culturali della città. Per la prima volta siamo entrati in un teatro dove non c'era nulla, bisognava andare, c'erano le scale, bisognava tirar su le carrozzine a mano, e dopo hanno messo una rampa, insomma un montascale. Quindi abbiamo cercato in tutti i luoghi, in tutti i modi, di poter ottenere i diritti di cittadinanza, no?
10: Paolo Cernetic è uno degli utenti della struttura residenziale, ma anche un formatore in diversi ambiti, dall'informatica al marketing. Racconta di come la comunità gli abbia consentito di riscoprirsi.
12: Quella comunità ho un po' riscoperto che ho delle potenzialità, perché ho visto il bicchiere mezzo pieno. Venendo qua vedendo persone con disabilità più gravi delle mie, ho capito che io riesco a darmi da fare, riesco ad aiutare chi è in difficoltà, ecco. Ho una vita sociale piena.
10: La comunità Pier Giorgio ha deciso, con il progetto IDA, di sostenere i bisogni delle persone fragili del quartiere San Domenico in cui è inserita. Margherita Caporusso, che fa parte del consiglio di amministrazione, spiega come non si tratti soltanto di un'erogazione di servizi di carattere sanitario.
13: Questo è un quartiere particolare, un quartiere popolare, in cui la maggioranza della popolazione è una popolazione anziana. È stato fatto un lavoro proprio di ricerca e ha confermato questo dato: molti anziani, ma soprattutto molti anziani soli. La cosa bella è che le solitudini disperse nel quartiere trovano invece una maggiore compattezza all'interno della comunità.
14: Si sente la chiesa delle persone.
15: RNC, in blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Drammatico episodio questa mattina su un volo di Fly Dubai. C'è stata una colluttazione tra i piloti sul volo da Dubai a Tel Aviv. A questo punto Fly Dubai ha trasmesso un codice di un possibile dirottamento facendo decollare i caccia israeliani. Il pilota di nazionalità omanita voleva far precipitare il velivolo. Secondo la testimonianza di alcuni passeggeri che sono intervenuti, il copilota emiratino ha tentato di fermare il comandante accoltellandolo, poi l'aereo è atterrato d'urgenza. Torniamo in Italia. L'inflazione a settembre sarà più 3,1%. L'Istat diffonda i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo. A spingere verso l'alto i prezzi, soprattutto i beni energetici. Aumenta anche il carrello della spesa, che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua. Nel quarto trimestre le bollette di luce e gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37%. Il dolore non si estingue né si attenua, è impossibile che questo avvenga, si può tradurre in modi diversi, non solo in 118 alberi nel bosco dei Faggi, ma anche in borse di studio e premi di laurea. L'impegno a trasmettere e incoraggiare, così il presidente Mattarella, che ha incontrato questa mattina i familiari delle vittime della strage di Linate, in cui morirono l'8 ottobre 2001 118 persone. Nuova ondata di bombe russe nella notte su Kiev, la regione circostante, 2 i morti.
2: Missili balistici e droni hanno martellato tutta la notte la capitale ucraina e la sua regione. Il bilancio conta 6 morti e una trentina di feriti. Tra le vittime un bambino trovato senza vita sotto le macerie della sua casa. Nel mirino di Putin, nelle reti internet e ancora le strutture energetiche ucraine. Kiev ha risposto continuando ad attaccare l'industria petrolifera nemica. Ed è sempre più alta la tensione Russia-NATO, con Mosca che minaccia: difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, anche atomico. La reazione furiosa del Cremlino è scattata in seguito a esercitazioni militari dell'Alleanza che prevedono il potenziale blocco navale e aereo della regione baltica in caso di conflitto diretto. Kaliningrad è una porzione di territorio russo completamente staccata dalla Russia continentale, affacciata sul Mar Baltico e stretta tra Polonia e Lituania, entrambi paesi NATO. Antonio Sovero, linea allo studio.
1: Ancora 2 incidenti mortali sul lavoro. Un operaio tunisino, 55 anni, è morto a causa degli ustioni riportato nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Un altro operaio di 48 anni è deceduto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale in una frazione di Robecco sul Naviglio nel Milanese. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Drammatico episodio questa mattina su un volo Dubai-Tel Aviv. A causa di un tentativo di dirottamento, uno dei piloti, Omanita, avrebbe tentato di provocare uno schianto. L'altro, emiratino, sarebbe riuscito a sventare il tentativo accoltellandolo e con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il volo della Fly Dubai aveva trasmesso un codice di un possibile dirottamento facendo decollare anche caccia israeliani. L'aereo poi è riuscito ad atterrare in emergenza in Arabia Saudita. Un'ondata di bombe russe ancora nella notte su Kiev e la regione circostante, 2 morti, il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, 3 persone sono state estratte vive. Nei raid ha perso la vita anche una donna, 4 persone sono rimaste ferite. Torniamo in Italia, l'ARERA, autorità di regolazione dei prezzi dell'energia, avverte nel quarto trimestre le bollette di luce e gas per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37%.
2: 37,3% in più, a tanto ammonta l'aumento dei costi energetici per il quarto trimestre, stando a quanto certificato dall'autorità dell'energia, l'ARERA. I più penalizzati saranno 3 milioni di clienti vulnerabili, quelli che rientrano ancora nel regime di maggior tutela. Da domani dunque il prezzo di riferimento dell'energia, tasse incluse, salirà a 43,43 centesimi kilowattora. La spesa per i cittadini raggiungerebbe così 665 euro l'anno, con un incremento del 9,3% rispetto al 2025. Come per il carburante, l'ENI ha lanciato un taglio del 30% sulle nuove offerte luce e gas per i clienti che aderiranno entro il 24 ottobre, ma i principali concorrenti stanno adeguandosi o in alcuni casi stanno ribadendo che sconti di tale portata sono già da tempo attivi, nonostante il caro bollette. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E l'inflazione a settembre sale a più 3,1%, l'Istat diffonde i dati provvisori mensili sui prezzi al consumo, a spingere verso l'alto i prezzi soprattutto dei beni energetici. Aumenta anche il carrello della spesa che comprende i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, in crescita dell'1,7% su base annua dal più 0,9% di agosto. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Il copilota omanita del Fly Dubai, in volo tra Dubai e Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. E questa è la ricostruzione dell'incidente sventato stamattina. Israele denuncia un attacco terroristico. Secondo i media, a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento, che poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre in Italia, che registra il dato più alto da 3 anni, secondo le stime preliminari dell'Istat. L'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. A pesare, i prezzi dell'energia, passati da più 17% a più 22%. Per trovare una variazione tendenziale superiore bisogna risalire al settembre 2023, quando l'inflazione ha toccato il 5,3%. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul disegno di legge antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, 5 Stelle, AVS, Futuro Nazionale contro, il PD non ha partecipato al voto. La senatrice a vita Liliana Segre aveva fatto appello all'unità e a trovare il punto d'incontro. Entro metà ottobre il testo, già approvato dal Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula. Ancora morti sul lavoro alla Fincantieri di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante una lavorazione su una nave. Un altro operaio di 29 anni di origine bengalese è gravissimo, e a Milanese un altro operaio 48enne è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane di 14 anni ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il compagno aggredito ha reagito e si è ferito ad una mano nel tentativo di difendersi. Sarà invece preso in carico dai servizi sociali di Lamezia Terme, il 14enne, fermato dai carabinieri il 23 settembre scorso, perché secondo quanto scoperto avrebbe pianificato di accoltellare l'insegnante d'italiano annunciando le sue intenzioni in una chat fra compagni. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
0: RNC in blu.
2: Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione.

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Uno dei piloti del Fly Dubai, in volo appunto tra Dubai e Tel Aviv, ha accoltellato l'altro e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Sarebbe questa la ricostruzione dell'incidente sventato stamattina. Secondo i media, a prendere il controllo del volo mentre cadeva in picchiata è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento e che poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Secondo il ministro della difesa israeliano Katz, è stato un tentativo di attacco jihadista. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, che registra il dato più alto da ben 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile e più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. A pesare i prezzi dell'energia, passati da più 17 a più 22, sale il carrello della spesa, che registra un rincaro dell'1,7%. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sul DDL antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi, la maggioranza ha votato a favore come Italia Viva, 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale contro, il PD non ha partecipato al voto. Ancora morti sul lavoro, la Fincantiere di Ancona, un operaio tunisino di 55 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone di Fincantieri. Un altro operaio di origine bengalese è gravissimo. Nel milanese invece, a Robeco sul Naviglio, un operaio di 48 anni è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. Il recente viaggio apostolico in Francia, nelle parole e nel cuore del Papa stamane, l'udienza generale del mercoledì, appello finale per la cessazione delle violenze nel Tigray in Etiopia. La Procura di Roma, come annunciato, dopo la disponibilità della Francia a fornire documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ci sono ora nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi. Tra la documentazione che fornirà Parigi, anche i 9 file informatici e 2 documenti del Ministero della Difesa francesi. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della strage di Ustica. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

RNC presenta Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles. Più si è lontani dal mondo della religione e più si è capaci di riconoscere Dio e i suoi segni quando si manifestano. Allora Gesù manda i 72 e la risposta è positiva. Gesù ha questa espressione molto molto bella, scrive l'Evangelista. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Cioè, riusciamo a liberare le persone, ed ecco la risposta importante, forse non abbastanza considerata di Gesù. Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Questo è importante perché, lo vedete anche nelle televisioni, nei giornali, c'è un proliferare di esorcisti, di maghi e cose varie. Il Satana è stato definitivamente sconfitto. Potremmo dire che con Gesù il Satana è andato in cassa integrazione. Perché? Qual è il ruolo del Satana? Quando si parla del Satana nella Bibbia o nei Vangeli, non dobbiamo pensare al diavolo nella nostra tradizione. Il diavolo e il Satana non sono neanche parenti. E allora vediamo, chi è il Satana? Il Satana è un funzionario della corte divina. Israele è stata per alcuni secoli sotto il dominio persiano e in Persia il re aveva un suo funzionario che si chiamava l'occhio del re. Cosa faceva questo funzionario? Girava le regioni e guardava il comportamento dei governatori. Se uno si comportava bene, lo segnalava al re per farlo promuovere, premiarlo. Se uno si comportava male, lo segnalava al re per castigarlo, eventualmente anche con la morte. Allora, nel mondo ebraico, Dio è rappresentato con una corte e c'è il Satana che è l'occhio del re. È un funzionario della corte divina e non un nemico di Dio, come diventerà poi, il cui compito è questo. Il Satana, che normalmente sta in cielo con Dio, ogni tanto fa un'incursione sulla terra e se vede una persona che si comporta molto male, torna subito da Dio e gli dice: guarda, quella persona si comporta male, lo possiamo punire? La possiamo ammazzare? E a volte Dio lo permetteva. Quindi il Satana era la spia di Dio per scoprire i peccati e punirli.

Perché Gesù dice il Satana l'ho visto cadere dal cielo e non ci può più tornare? Perché? Gesù ha presentato un'immagine di Dio che non è quella della religione, un Dio che premia e un Dio che castiga, ma un Dio che ama tutti quanti. Allora il Satana ha un bel da dire. Guarda che quella donna si è comportata male, che importa? Io continuo ad amarla, dice Dio. Ma guarda che ha commesso un peccato. Allora io l'amo ancora di più, ed il povero Satana si trova in cassa integrazione. Fa la spia Dio, ma a Dio non interessa perché dà il suo amore a tutti quanti, indipendentemente dalla loro condotta e dal loro comportamento. Il ruolo del Satana come accusatore degli uomini è finito. Infatti è molto bella l'espressione che troviamo nell'Apocalisse. Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo perché, attenzione, è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti a Dio giorno e notte. Il povero Satana non sa più cosa fare, perché anche se accusa gli uomini di fronte a Dio non interessa. Di fronte a questo, ecco che Gesù esulta di gioia, e tutto questo è per comprendere il perché della parabola. Esultò nello spirito e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». I sapienti e i dotti erano gli scribi teologi di Israele. Sono quelli che inculcavano nel popolo questa idea di supremazia di Israele sugli altri popoli. I piccoli, il termine piccoli nei Vangeli non riguarda mai i bambini. L'espressione piccoli era un'espressione dispregiativa usata dai rabbini per coloro che vivevano al di fuori della legge, o perché non volevano osservarla, o perché non potevano.

Ebbene, Gesù dice queste cose. Che cosa sono queste cose? È l'amore universale di Dio per tutta l'umanità e lo hai nascosto agli scribi e ai teologi e lo hai manifestato a chi? Agli emarginati, a coloro che vivendo una situazione di peccato hanno inteso che la parola di Dio era pure per loro. Allora ecco l'incidente. Gesù sta dicendo pubblicamente queste cose a un dottore della legge che non può sopportare di essere così ridicolizzato da Gesù, interviene. Allora leggiamo la parabola al capitolo 10 di Luca, versetti 25. Ed ecco un dottore della legge. Per dottore della legge si intende un laico che dedica tutta la propria esistenza allo studio della Sacra Scrittura. L'età media di vita a quell'epoca era di 30-35 anni. All'età di 40 anni, e quindi in un'età piuttosto veneranda, riceveva, attraverso l'imposizione delle mani, lo spirito di Mosè e diventava l'interprete ufficiale della parola di Dio, la cui sentenza aveva lo stesso valore della parola di Dio stessa. Quindi un dottore della legge che si è sentito piccato perché Gesù ha detto «Questi dottori della legge non hanno capito niente, invece voi, quelli lontani da Dio, quelli che i dottori della legge disprezzano, avete capito che l'amore di Dio è per tutti». Allora si alzò. E cosa fa per tentarlo? Tentare è l'azione del diavolo. Ecco chi sono i diavoli. Ecco chi sono i tentatori. Questa persona che sembra tanto vicina a Dio, questa persona tanto spirituale, questa persona competente è un diavolo. Svolge la stessa azione di un diavolo. Per tentarlo dicendo, e guarda un po' che problema che ha. Maestro, che cosa devo fare per ottenere, per ereditare la vita eterna? Gesù nei Vangeli non parla mai di propria iniziativa di vita eterna.

A Gesù non interessa l'aldilà. Gesù è venuto ad inaugurare il regno di Dio, a cambiare fin nelle radici questa società, e quindi Gesù nei Vangeli non parla mai di propria iniziativa dell'argomento vita eterna. A lui interessa la vita di qui, ma le persone che si rivolgono a Gesù per chiedergli della vita eterna sono due categorie di persone: le persone ricche e le persone devote. Cioè le persone che stanno tanto bene di qua per la ricchezza o per la religione, che vogliono assicurarsi di essere a posto anche nell'aldilà. Si rivolge a Gesù con quell'ipocrisia tipica curiale: «Maestro», e non va per apprendere, ma va per tentare Gesù. Vuole vedere se Gesù è in linea con l'ortodossia ufficiale, perché Gesù ha stravolto la vita eterna. Nel mondo ebraico cos'era la vita eterna? Prima c'è la vita, poi la morte. Poi si sa un tempo determinato nel regno dei morti, e un domani ci sarebbe stata la risurrezione. Quella era la vita eterna. Gesù no. Quando parla di vita eterna non adopera mai dei verbi al futuro. Non dice comportati bene e come premio avrai la vita eterna, ma Gesù dice chi crede, chi dà adesione, ha la vita eterna adesso. La vita eterna non è un premio futuro, ma una qualità di vita che si può sperimentare già nel presente.

Allora questo dice: Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Il Vangelo di Luca è il più ironico, il più graffiante che ci sia. Credo che l'Evangelista, invece che intingere la penna nell'inchiostro, le intingeva nel vetriolo, perché ogni espressione è tremenda. Immaginate quest'uomo che rappresentava il magistero ufficiale della religione, quest'uomo la cui parola aveva lo stesso valore della parola di Dio e soprattutto un uomo che ha dedicato tutta la sua esistenza allo studio della Bibbia. Gesù gli risponde: Nella legge, cosa c'è scritto? Fin qui pazienza, ma aggiunge: E che ci capisci? Non basta leggere la Bibbia, bisogna anche capirla. E questa è una caratteristica che dirà Gesù. Si può comprendere la parola del Signore a condizione che nella propria esistenza sia stato messo il bene degli uomini come valore principale. Altrimenti si legge ma non si capisce. C'è nel Vangelo di Giovanni, nello scontro che Gesù ha con Pilato, quando Gesù parla a Pilato della vita eterna, afferma: Chiunque è dalla verità ascolta la mia parola.

Noi ci saremmo aspettati il contrario. Chi ascolta la mia parola si mette dalla parte della verità. No, per ascoltare, cioè capire il messaggio di Gesù, bisogna essere nella verità. La verità nel Vangelo di Giovanni è la verità su Dio. È la verità sull'uomo. Cioè chiunque ha messo nella propria esistenza il bene degli uomini come valore principale, ascolta la parola di Dio. Altrimenti la può leggere tante volte ma senza capirla. Dunque Gesù con ironia gli dice: «Che capisci?» Ed egli rispondendo disse: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua vita e con tutte le tue forze, e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». Questa era la spiritualità ebraica, un amore a Dio totale, assoluto, e un amore al prossimo relativo. Ama il prossimo tuo come te stesso. La tragedia per i cristiani è che molti cristiani pensano che questo sia l'insegnamento anche per loro. Mai Gesù, parlando alla propria comunità, dirà: «Amate il vostro prossimo come amate voi stessi». Gesù, quando dà anche lui questa risposta, è sempre per uno scriba, un teologo. Il massimo a cui vi ha condotto la vostra spiritualità è un amore a Dio totale e un amore al prossimo relativo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Il prossimo, però, non si intende secondo il significato cristiano di prossimo, come adesso vedremo nel Vangelo. Il prossimo significava l'appartenente al clan familiare, quindi un amore limitato. Quando Gesù lascerà l'unico comandamento alla sua comunità, non dirà «ama il prossimo tuo come te stesso», ma dirà «amatevi come io vi ho amati».

Gesù, vista questa risposta, gli dice: la risposta è ortodossa. Quello era andato per interrogare ed invece è interrogato. Ma Gesù gli dice: mettilo in pratica, e cioè fa questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificare se stesso, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Abbiamo detto che per prossimo si intendeva normalmente il componente del clan familiare, ma qui nelle correnti spirituali arrivavano ad ammettere ogni componente della tribù di Israele, e qualcuno si spingeva addirittura anche allo straniero, e c'era allora un dibattito tra i rabbini su chi era il mio prossimo. Facendo questa domanda si capisce che questo dottore della legge è per l'interpretazione più restrittiva, per quella in cui il prossimo è soltanto l'appartenente al clan familiare. Chi è il mio prossimo? Fino a dove deve dirigersi il mio amore? Gesù, replicando, ed ecco questa stupenda parabola, e ripeto, se comprendiamo questa parabola, cambia il rapporto con Dio e cambia il rapporto con gli uomini, e disse: un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico. Gerusalemme è a circa 900 metri sopra il livello del mare. Gerico invece è a circa 200 metri sotto il livello del mare. Tra Gerusalemme e Gerico ci sono appena una trentina di chilometri, quindi si inizia dalla montagna di Gerusalemme e si scende in una zona, ancora oggi si può percorrere questa strada, che è una specie di canyon orrido, un luogo ideale per gli agguati.

Allora disse: un uomo scendeva da Gerusalemme verso Gerico e si imbatté nei briganti, che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Quello è un luogo nel quale anche in condizioni normali è difficile camminare perché senti proprio che ti manca l'aria. Immaginatevi una persona ferita, mezza morta, l'unica prospettiva che ha è quella di crepare, anche perché è una zona che è normalmente evitata, non è molto frequentata. Ma per fortuna, per caso, provvidenzialmente, guarda chi scende per quella strada. Un sacerdote e la salvezza. Perché un sacerdote scende? Gerico è una città sacerdotale abitata da molti sacerdoti che, secondo il ritmo del loro turno di servizio al Tempio, salivano a Gerusalemme, esercitavano le loro funzioni sacerdotali per una settimana e poi tornavano a Gerico. Il sacerdote, per esercitare le sue funzioni, deve essere puro. Ricordate che dicevamo che nella religione ebraica bastava un niente per essere impuro e quindi si doveva sottoporre a lavaggi, purificazioni, osservare determinate regole. Ha terminato il suo servizio e quindi è immacolato. Scende anche lui da Gerusalemme ed è una fortuna per il malcapitato perché non arriva una persona qualunque, capita un sacerdote. Ma non solo, dopo che è stato una settimana a tu per tu con il Padre Eterno, meglio non poteva capitare.

Per caso un sacerdote scendeva da quella via e avendolo visto, è fatta, è la salvezza. Passò dall'altra parte. È tremenda la suspense che Gesù crea con questa parabola.

0: l'amore a Dio è quello che fa il sacerdote. La legge, quella stabilita da Dio stesso, proibiva ad un sacerdote di toccare sangue che lo rendeva impuro e di toccare un cadavere. Toccare il sangue o toccare un cadavere rendeva impuri, e tutta quella settimana di complicate cerimonie e complicati lavacri diventavano inutili. Allora il sacerdote, di fronte ad un ferito, deve scegliere: cosa osservo, la legge di Dio che mi dice che devo rimanere puro evitando di toccare queste persone, o l'amore per il malcapitato? Cosa è più importante? Gesù si rifà alla risposta che gli ha dato il dottore della legge: è più importante l'amore di Dio. Quindi il sacerdote che evita il malcapitato non lo fa per crudeltà, non lo fa perché è cattivo, lui lo fa perché osserva la legge di Dio. Quindi tra l'amore alla legge di Dio e l'amore agli uomini il sacerdote non ha alcun dubbio: è più importante la legge di Dio. Questo, annuncia Gesù, è il frutto dell'osservanza alla legge. Le persone che osservano la legge sono delle persone avide, incapaci poi di amare gli altri. L'osservanza della legge religiosa è purtroppo come una tossina che atrofizza i più elementari sentimenti dell'uomo. C'è un malcapitato ed è normale andargli incontro. RNC ha presentato Parabole come pietre di Padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice, letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: RNC, notte di classica.

0: Team Blu 2000 News.
1: Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, uno dei piloti cerca di dirottare l'aereo con a bordo 177 persone per farlo schiantare, evitata la tragedia grazie all'altro pilota e ai passeggeri. Mattarella incontra a Milano i familiari delle vittime della strage di Linnati dell'ottobre 2001, morirono 118 persone. Il dolore non si attenua, può tradursi in modo positivo. A settembre un nuovo balzo dell'inflazione su base annua al 4,2%. E al massimo degli ultimi tre anni, bollette di gas ed elettricità previsti rincari del 37%. Il viaggio apostolico in Francia, nelle parole nel cuore del Papa Leone XIV, stamane udienza generale del mercoledì, appello per la fine delle violenze nel Tigray in Etiopia. Buonasera da Franco Rossi. Panico, grande panico tra i passeggeri del volo Fly Dubai decollato questa mattina dagli Emirati con destinazione Tel Aviv, atterrato d'emergenza in Arabia. Uno dei piloti avrebbe tentato di farlo schiantare. L'intervento dell'altro e di alcuni passeggeri hanno evitato la tragedia. Tanti gli aspetti da chiarire. Israele indaga per terrorismo. Chiara Placenti.
2: L'aereo decollato dagli Emirati alle 7.05 locali e diretto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con 177 persone a bordo ha fatto una deviazione per atterrare in emergenza all'aeroporto saudita di Tabuk. Il volo ha perso circa 4.000 metri di quota in 29 secondi. Il velivolo avrebbe prima trasmesso il codice 7700 che segnala un'emergenza generale, poi il 7500 possibile tentativo di dirottamento. La compagnia aerea riferisce di una colluttazione in cabina di pilotaggio. Il pilota umanita per motivi da accertare avrebbe ferito con un coltello il copilota e tentato di far schiantare l'aereo, ma è stato fermato grazie anche all'intervento di piloti israeliani a bordo come passeggeri. Le autorità israeliane indagano su un possibile attacco terroristico. Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza. Drammatico il racconto dei passeggeri. Abbiamo sentito delle urla, visto sangue in cabina di pilotaggio. Temevamo un nuovo 11 settembre. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed appunto l'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001 ha fatto cambiare molte regole in tema di sicurezza sugli aerei. Beatrice Bossi.
3: L'11 settembre del 2001 ha cambiato anche la storia dell'aviazione civile. Tra le tante novità, quelle che riguardano le cabine di pilotaggio diventate di fatto blindate, porte corazzate capaci di resistere ad effrazione ed armi da fuoco, codici di accesso per autorizzarne l'ingresso, presenza continua di almeno due persone al pannello di comando e controllo incrociato di ogni azione da parte di pilota e copilota. Regole stringenti che non sono bastate ad evitare però altre stragi, come quella della Malaysia Airlines del 2014 che ha causato la morte di 239 persone o della Germanwings avvenuta l'anno successivo che ha spezzato altre 150 vite. Le indagini hanno stabilito in entrambi i casi che gli incidenti furono causati da azioni deliberate dei primi ufficiali, depressi o con tendenze suicide che le compagnie non avevano rilevato. Da allora anche le regole sulla salute psichica dei piloti sono cambiate, puntando adesso molto di più sulla prevenzione e sul supporto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Golfo Persico, Stretto di Hormuz, continua il botta e risposta diplomatico tra Iran e Stati Uniti. Intanto Israele continua a lanciare bombe su Gaza ed ancora morti. Marco Burini.
4: Tra Stati Uniti e Iran prosegue il botta e risposta diplomatico, mentre nello stretto di Hormuz si continua a sparare. Abbiamo preso di mira alcune navi che tentavano di passare, fanno sapere i Pasdaran. Pare siano due petroliere e una nave cisterna. Oggi il regime di Teheran dice di aver ricevuto una nuova proposta da Washington, tramite il Qatar che fa da mediatore, dopo che Trump ha rifiutato quella degli Ayatollah per riaprire Hormuz a determinate condizioni. Ma intanto i principali produttori di greggio della regione, Arabia Saudita, Iraq, Emirati Arabi, hanno trovato via alternative per esportarlo, mentre il segretario della NATO Rutte dice che alcuni paesi europei stanno sminando lo stretto con discrezione. È senza alcuna discrezione, invece, che sull'altro versante della crisi medio orientale Israele seguita a bombardare Gaza. Almeno 6 morti e 20 feriti nei raid sulla striscia. Non miliziani di Hamas, ma civili. Marco Burini, lì nello studio.
1: E la Russia continua a lanciare missili e droni sull'Ucraina e in particolare sulla capitale Kiev. Il punto di Vito De Torre.
5: Ieri le parole di Lavrov sull'Europa, che secondo il ministro degli esteri di Mosca sarebbe ormai in guerra con la Federazione Russa. Oggi a rincarare la dose la sua portavoce Maria Zakharova. Le fabbriche europee che operano nel settore della difesa sono obiettivi militari legittimi. In Polonia è scattato il massimo livello di allerta durante gli attacchi russi sull'Ucraina. Due aeroporti civili sono stati chiusi per consentire le operazioni dei caccia. Secondo informazioni di intelligence, Mosca punta a intensificare gli attacchi contro obiettivi civili e infrastrutture energetiche ucraine. Nella regione di Kiev è morto un ragazzo di 14 anni. Il segretario generale della NATO ha chiesto ai paesi dell'alleanza di inviare intercettori. Intanto Zelensky si è recato in Donbass, dove le forze ucraine hanno riconquistato circa 50 chilometri quadrati di territorio nella zona di Liman. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella oggi era a Milano per i 120 anni della CGIL, ma anche per commemorare le vittime del disastro aereo di Linate di 25 anni fa. Elena Seno.
6: La CGIL ha chiuso le celebrazioni per i suoi 120 anni di storia accogliendo in platea la Scala di Milano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e poi il grazie del Segretario Generale Maurizio Landini, che nel suo discorso ha richiamato la costante vicinanza di Mattarella al mondo del lavoro, che lotta per il riconoscimento pieno dei propri diritti a partire dalla sicurezza. E a Milano il Capo dello Stato ha incontrato anche i familiari delle 118 vittime, l'unico sopravvissuto del disastro aereo di Linate avvenuto l'8 ottobre del 2001. Mattarella ha espresso personale vicinanza e ha sottolineato poi l'impegno di solidarietà che ne è scaturito con borse di studio e premi di laurea voluti dal comitato nato dopo l'incidente.
7: Questo riversare sul futuro il dolore in maniera positiva è una scelta non facile, è una scelta di grande valore.
6: Elena Seno, linea allo studio.
1: È da registrare purtroppo ancora morti sul lavoro alla Fincantieri di Ancona. Un operaio tunisino, 55 anni, è morto dopo essere stato investito da una fiammata durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese, a Robecco sul Naviglio, un operaio, 48 anni, è morto per il crollo del solaio dove stava lavorando. A Ivrea al via l'udienza preliminare per l'incidente ferroviario alla stazione di Brandizzo, dove nel 2023 cinque operai morirono travolti da un convoglio mentre lavoravano sulla linea Torino-Milano. Alessio Orlandi.
8: È stata tutta incentrata sulla costituzione delle parti civili l'udienza preliminare di questa mattina per l'incidente ferroviario 3 anni fa a Brandizzo, in cui morirono 5 operai. 35 le richieste per entrare a far parte del processo presentate nel Palazzo di Giustizia di Ivrea, tra cui quelle di diverse organizzazioni sindacali del comune di Brandizzo, della regione Piemonte e dell'INAIL. La strage si consumò nella notte fra il 30 e il 31 agosto del 2023, quando un treno travolse e uccise Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43, Saverio Giuseppe Lombardo, 52, Giuseppe Aversa, 49 e Kevin Lagana, 22 anni. I cinque operai della Sigifer stavano effettuando opere di manutenzione sulla linea Torino-Milano e in quel momento la circolazione dei convogli avrebbe dovuto essere interrotta. 24 gli indagati per quel tragico incidente, 3 società e 21 persone fisiche, tra cui Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi al vertice del gruppo Ferrovie dello Stato. I reati a vario titolo sono di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, oltre alle contestazioni legate alle normative inerenti alla sicurezza sul lavoro. Il 28 ottobre la prossima udienza. Alessio Orlandi, di linea allo studio.
1: Nuovo balzo dell'inflazione a settembre su base annua è al 4,2%, al massimo degli ultimi 3 anni. Bollette gas ed elettricità, previsti rincari del 37%. Giuseppe Caporaso.
9: Dopo il taglio al prezzo del carburante, l'ENI ha deciso di applicare uno sconto del 30% per 2 anni sulle bollette di luce e gas da ottobre per tutti i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Per i consumatori il risparmio potrebbe essere di circa 200 euro. Una mossa che ha visto la risposta di Enel A2A arrivata a stretto giro: le nostre offerte sono già più basse. Ed interviene anche la Premier Giorgia Meloni: auspico che altri attori del mercato, ha detto, diano una mano. Sempre sul fronte bollette interviene anche la Re, era l'autorità del settore, che sottolinea come nel quarto trimestre la bolletta elettrica per i vulnerabili aumenterà del 37%. A pesare per l'autorità è l'instabilità del quadro geopolitico internazionale, che incide sui prezzi delle materie prime energetiche. E le associazioni dei consumatori preoccupate chiedono interventi immediati per venire incontro ai 3 milioni di vulnerabili alla vigilia dell'autunno caldo sul fronte dei prezzi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Apriamo la pagina politica. Nuova legge elettorale in aula alla Camera. Per noi in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
10: Buonasera Franco, in un clima tutt'altro che sereno è approdata in aula la riforma della legge elettorale, domani il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, la prima prova per verificare la compattezza della maggioranza, motivo per cui massima allerta tra i deputati della coalizione di governo, poiché di fronte ad un voto negativo si andrebbe verso una crisi di governo, le opposizioni invece sulle barricate e proteste attese in aula. La settimana prossima ci saranno due voti di fiducia e poi quello sul provvedimento a scrutinio segreto. Intanto dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera il via libera al mandato al relatore sul disegno di legge sull'antisemitismo a favore i gruppi di maggioranza divisa l'opposizione 5 Stelle AVS contrari a favore hanno votato Azione Italia Viva. Il PD non ha partecipato al voto, a nulla dunque servito l'appello della senatrice a vita Liliana Segre di trovare un'intesa venerdì. L'approdo in aula da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per questo aggiornamento ed ora parliamo dell'udienza del mercoledì di Papa Leone XIV, un viaggio apostolico in Francia, nelle parole e nel cuore del pontefice, appello per la fine delle violenze nel Tigray in Etiopia. Cristiana Caricato.
11: La liturgia solenne e festosa a Notre Dame ha ritrovato in tutto il suo splendore l'energia degli 80.000 giovani nello Stade de France a Saint-Denis, la meravigliosa e imponente festa della fede tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, e poi la commovente intimità della grotta di Massabielle a Lourdes. Solo alcune delle istantanee che Papa Leone ripropone ai 20.000 fedeli racchiusi in Piazza San Pietro, inondata dal sole nella catechesi, in cui ripercorre un viaggio sul tema della rinascita, rappresentato dalla cattedrale di Parigi, rinata dopo il drammatico incendio del 2019, simbolo di una Chiesa che ha ritrovato linfa e profondità.
12: Vi è tuttavia nella Chiesa in Francia un segno di rinascita che dura da alcuni anni, cioè il notevole e crescente numero di giovani e adulti che chiedono il battesimo.
11: Il Papa, nel ripercorrere la visita oltre Alpe, legge in ogni tappa la vitalità della fede di persone che amano Cristo, una bella sorpresa di Dio che gli ha permesso di lanciare messaggi inequivocabili dal riconoscimento del dolore causato alle vittime degli abusi al richiamo alla sacralità della vita. Al termine dell'udienza lo sguardo al Tigray, regione a nord dell'Etiopia, dove sono riprese le ostilità tra esercito governativo e separatisti, con l'appello per garantire l'arrivo di aiuti umanitari e incoraggiare il dialogo tra le parti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Chiudiamo con la borsa che da Piazza Affari a Milano il FTSE MIB su terreno negativo, meno 0,84%, lo spread BTP Bund è a 103 punti, più 3,42%. A conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000.
13: RNC, note di classica.

Benvenuti a tutti, un saluto particolare a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità, in collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa preceduta da Don Davide. Iniziamo la celebrazione con il canto numero 638, Dio è mia luce.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Celebriamo questa sera la memoria di San Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa. Diremo qualcosa nell'omelia della sua santità, della sua figura e del perché è così importante anche per noi, anche se magari non lo sappiamo o nessuno ce l'ha mai detto, ma il suo lavoro è diventato preziosissimo per ciascuno di noi. All'inizio della celebrazione e alla fine di questa giornata, di fronte al Signore, chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore che sei venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Padre, che hai dato al santo presbitero Girolamo un amore soave e vivo per la Sacra Scrittura, fa che il tuo popolo si nutra sempre più largamente della tua parola e trovi in essa la fonte della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro di Giobbe. Giobbe rispose ai suoi amici e prese a dire: in verità io so che è così. E come può un uomo aver ragione dinanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non sarebbe in grado di rispondere una volta su mille. Egli è saggio di mente, potente di forza. Chi si è opposto a lui ed è rimasto salvo? Egli sposta le montagne ed esse non lo sanno. Nella sua ira egli le sconvolge. Scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda il sole ed esso non sorge e mette sotto sigillo le stelle. Egli solo dispiega i cieli e cammina sulle onde del mare. Crea l'orsa e l'orione, le pleiadi e le costellazioni del cielo australe. Fa cose tanto grandi che non si possono indagare, meraviglie che non si possono contare. Se mi passa vicino e non lo vedo, se ne va e di lui non mi accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire cosa fai? Tantomeno potrei rispondergli io, scegliendo le parole da dirgli. Io, anche se avessi ragione, non potrei rispondergli. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se lo chiamassi e mi rispondesse, non credo che darebbe ascolto alla mia voce. Parola di Dio.

tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O si alzano le ombre a darti lode?

Hola, mi madre era. Nata forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà nel regno della morte? Si conoscono forse nelle tenebre i tuoi prodigi, la tua giustizia nella terra dell'oblio?

mancherà. Ma io, Signore, a te grido aiuto, e al mattino viene incontro a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?

tutto ho lasciato perdere e considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse a Gesù: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse: seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore. San Girolamo è importante perché è colui che ha tradotto testi greci e ebraici in latino, producendo quella versione della Bibbia che si chiama Vulgata. Perché è così importante? È così importante perché quel testo latino è diventato la base per la traduzione anche della nostra Bibbia di oggi. Ed è così importante perché è quello strumento che in qualche modo ci lega i testi originali che Girolamo aveva tra le mani e che noi chiaramente nel tempo non abbiamo più. Girolamo è morto a Betlemme nel 420 d.C. Lui ha avuto probabilmente nelle mani i testi che non abbiamo più. La traduzione che in latino, che noi usiamo ancora oggi per le nostre traduzioni, è un testo importantissimo. Ci ha messo 23 anni a tradurre tutta la Bibbia, non sono proprio 2 giorni. 23 anni della sua vita dedicata allo studio e alla traduzione di tutti i libri della Bibbia. Questo dice anche un po' della vastità della sua cultura, della sua capacità linguistica, etimologica, è davvero un personaggio interessante. Da lì quella sua vita un po' è partita con una vita eremitica, quindi una vita di preghiera e di riflessione della parola di Dio. Poi è diventato segretario papale, poi è diventato guida spirituale di tantissimi uomini, di tantissime donne, di tanti santi e sante, ha fondato monasteri, ha formato formatori, ha scritto commentari biblici. E mi viene da dire che lo studio della parola di Dio veramente ha fatto fiorire in lui probabilmente doni che aveva, ma che la parola di Dio ha amplificato. E noi lo ringraziamo un po' per appunto questo lavoro che ci ha lasciato, un po' perché ci ricorda quanto sia bello e importante appassionarsi alla lettura della Bibbia. Lettura della Bibbia, del Vangelo di oggi, che ci propone una frase, mi fermo solo su una frase di Gesù perché poi è quella che, come dire, dà senso a tutta la pagina. L'ultima frase che dice: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto al regno di Dio, che è una frase molto forte. È un detto che i padri della Chiesa hanno commentato almeno seguendo 3 linee diverse. La prima ha a che fare con la nostalgia. La moglie di Lot, allontanandosi dalla sua città, si voltò indietro, probabilmente nella nostalgia dei tempi vissuti nella sua città, e sappiamo diventa una statua di sale. Come se la nostalgia diventasse, come dire, fosse metaforicamente quella cosa che ci impietrisce, che ci impedisce di affrontare la vita nuova. Non è brutto ricordare il passato. Viverlo con nostalgia non è bruttissimo, se però ti fermi lì non sei adatto al regno di Dio, perché il regno di Dio è un camminare in avanti. Quello che nella tua storia è successo, quello che nella tua storia è capitato, è bello o brutto che sia, fa parte del tuo passato, non cambierai più, probabilmente non puoi cambiarlo, al limite ha plasmato quello che sei adesso, e sei quello che sei adesso ti serve ad andare verso la pienezza del regno di Dio. La seconda Il secondo filone, no, di approfondimento di questa frase ha a che fare con la radicalità dell'essere discepoli di Gesù. La radicalità, quasi superare gli affetti della paternità, lascia che prima mi congedi da quelli di casa, lascia che vada a seppellire mio padre. Ecco, l'insenso di quella frase è letto proprio così. Seguire Gesù è una cosa radicale, che poi non vuol dire dimenticarsi degli affetti, ma rileggerli di fronte a un affetto più grande, che è l'affetto che uno ha per Dio. Non perdono niente i nostri cari, anzi, guadagnano, ci guadagnano, perché tanto più io sento e mi sento amato da Dio, e tanto più cerco di amare Dio, con tanta più qualità amerò anche le persone che sono accanto a me e a cui voglio bene. Terzo filone di riflessione è l'aratro. Questo, una volta c'era un asse di legno, non c'era l'aratro di metallo come abbiamo noi oggi, e richiama un po' la croce, a una croce che solca la terra e la prepara per una semina nuova. Allora, quelli che vivono, che decidono di seguire Gesù e di camminare nel regno di Dio, non devono dimenticare che la croce è quell'elemento che nella vita di Gesù ha portato sia il suo sacrificio, ma ha portato a noi anche la salvezza. È come se la croce di Gesù avesse, o meglio, arasse il terreno della nostra vita e lo preparasse per una semina nuova. E quindi c'è una dimensione di sofferenza con cui dobbiamo fare i conti se vogliamo far parte del regno di Dio. Se queste tre cose non le vogliamo affrontare, non siamo degni, dice Gesù, non siamo adeguati per seguirlo nella realizzazione del regno. Ma siccome noi siamo tutti qua questa sera, invece facciamo tesoro di questo Vangelo e rinnoviamo il desiderio che abbiamo di seguire Gesù come fratello, come modello della nostra vita, come salvatore della nostra vita, e gli chiediamo di sostenerci laddove appunto la croce è troppo forte, troppo pesante da portare, perché ci sono dei momenti nella vita dove non basta essere pronti, preparati, non basta avere le forze, alle volte ci vuole davvero quel momento in cui fai l'esperienza dello Spirito che è portatore di forza nella nostra vita. Non è una forza che viene da noi, ma è un dono appunto di Dio che possiamo chiedere insieme nella preghiera.

0: Fidiamo a Dio nostro Padre le nostre intenzioni di preghiera. Diciamo insieme: resta con noi, Signore.
1: Resta con noi, Signore. Per il popolo dei battezzati, perché il dono della vocazione in Cristo risponda con suo umile sì, prezioso agli occhi di Dio, preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Per ogni uomo in attesa della verità, perché gli giunga la buona notizia del Vangelo attraverso il dialogo con i credenti, preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Per i discepoli della parola e della carità, perché le fatiche del ministero li rendano forti e lieti nell'impresa di partecipare agli uomini l'amore divino, preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Per chi non crede più, perché la testimonianza dei credenti crei un varco nel cerchio dell'indifferenza e del dubbio, preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Per noi che oggi abbiamo risposto alla chiamata di questa Eucaristia, perché la sequela di Cristo ci affratelli e ci rinnovi, preghiamo.
0: Resta con noi, Signore. Celebriamo questa Eucaristia in suffragio di Carlini Antonio, che ricordiamo nell'anniversario, e in suffragio di Albertino e Michele, che affidiamo anche alla misericordia di Dio, Marchetti Gianfranco, che abbiamo accompagnato con la preghiera in questa settimana. Preghiamo. O Dio nostro Padre, continua a effondere su di noi la tua grazia e la tua benedizione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

Concedi a noi, o Signore, che sull'esempio di San Girolamo abbiamo meditato la tua parola, di accostarci con fede viva al tuo altare e sacrificio di salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il santo pastore Girolamo ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, unite agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Gerolamo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ti rimettiamo i nostri debitori.
2: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Conto di comunione numero 655. Grandi cose.

Preghiamo. I divini misteri che abbiamo ricevuto nella gioiosa memoria di San Girolamo risveglino, Signore, i cuori dei tuoi fedeli, perché meditando i santi insegnamenti comprendano il cammino da seguire e seguendolo ottengano la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Tra pochi minuti si ritroveranno

Stupinigi, tenendo però conto che domenica c'è la fiera, la festa di Stupinigi, quindi raggiungerlo non sarà facilissimo. La nostra idea è anche un po' quella, no, di attraverso questa giornata anche un po' prendere parte alla festa della nostra città. Vi segnalo anche questo appuntamento sabato sera, 3 ottobre, la giornata della memoria e dell'accoglienza, dopo la messa delle 18:15 qui a Madonna della Fiducia, alle ore 19 più o meno ci sarà un momento di preghiera e ricordo delle vittime migranti. Al termine poi di questo momento di preghiera ci sarà la proiezione di una parte di un documentario, di un film fatto da Davide De Michelis, sarà presente anche lui, l'autore, che parla appunto di Lampedusa e di quello che è successo, delle varie vittime che sono anche passate di lì. Lo facciamo con tutta la città di Nichelino, siamo invitati, c'è il tavolo della pace, ci sono il pastorale sociale del lavoro, ci sono una serie di gruppi che partecipano a questa iniziativa. Segnalo infine che venerdì 2 ottobre ci sarà l'adorazione eucaristica alle ore 21 a Regina Mundi. Riprendono un po' tutte le attività, anche quelle di preghiera, che sono quelle poi che sostengono tutte le cose pratiche, attività pratiche che facciamo poi insieme. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buonasera.

Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nicherini abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: di Franz Anton Hofmeister abbiamo ascoltato il primo e terzo movimento del concerto in do maggiore per oboe e orchestra. Albrecht Mayer, solista e direttore dell'Accademie Potsdam.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, in blu.

0: di quanto credi anche a Gallarate. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, un'opportunità per promuovere progetti a sostegno delle persone in difficoltà. Parliamo dell'associazione Santa Eurosia di Gallarate. Con noi il prevosto Monsignor Riccardo Festa.
1: Sì, l'associazione Santa Eurosia è un'associazione totalmente strumentale al servizio caritativo delle parrocchie della città di Gallarate ed è nata nel 2020 proprio nel mezzo del Covid. E così è nata l'idea di dare una casa a quelli che non avevano casa, perché in quei giorni erano veramente quelli più in difficoltà. E questa associazione allora ha sistemato una casa che era lì non utilizzata di una parrocchia e abbiamo preparato 12 posti letto, sono delle camere a 2 posti e 2 ne hanno uno solo, ecco, per poter ospitare queste persone. Quindi è un'ospitalità notturna dalle 18 fino alle 9 del mattino, del mattino successivo. Ora adesso ormai siamo già al 6° anno di questo servizio. L'associazione poi ha rilevato anche la mensa del Buon Samaritano, ristoro del Buon Samaritano, questa mensa gratuita di mezzogiorno, e quindi gestisce adesso queste due realtà, la casa di Eurosia. Eurosia è una santa compatrona di Gallarate, e poi il ristoro del Buon Samaritano, che è la mensa gratuita di mezzogiorno. E qui chi viene e mangia gratuitamente nella mensa, e nella casa di Eurosia viene ospitato gratuitamente. Non c'è un limite di tempo, però c'è un lavoro attraverso la collaborazione con la cooperativa legata alla Caritas, la cooperativa Intrecci, per cui facciamo dei progetti sulle persone per poterle accompagnare a un reinserimento sociale. Quindi non è soltanto un dormitorio, è una vera casa, ecco. Quindi questa è la situazione. E adesso le persone, qualcuno è rimasto dentro 6 mesi, qualcuno è rimasto dentro 3 anni, 3 o 4 sono rimasti dentro così lungo tempo, però diciamo normalmente escono con un passaggio in positivo. Dentro questo contesto c'è stato di aiuto anche il contributo dell'8 per 1000. Noi abbiamo ricevuto un contributo dell'8 per 1000 anche per un altro servizio che è collegato a questo sistema di attenzione alla grave emarginazione, che però è gestito direttamente dalle parrocchie. Si tratta del servizio docce, dove si può andare per le docce, per la lavanderia, per far asciugare i vestiti, poi anche per il parrucchiere. Ecco, lì abbiamo comperato delle lavatrici nuove, sono delle lavatrici molto più grosse di quelle che ci sono in casa, perché lì abbiamo circa 60-70 docce ogni settimana, e fanno doccia, si lavano i vestiti, poi li fanno asciugare, eventualmente possono anche integrare qualche vestito come il servizio guardaroba. E lì attraverso l'8 per 1000 abbiamo ricevuto il contributo per comprare anche queste lavatrici, ecco, che serviva.
0: Grazie, allora, e buon lavoro, grazie soprattutto per il vostro impegno.
1: Grazie a voi.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio. La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Erano prossime le vacanze. Il maestro, sempre severo, lo diventò ancora di più perché voleva, come ogni buon insegnante che si rispetti, che la scuola facesse bella figura all'esame. La sua bacchetta non era mai inoperosa, specialmente con i bambini più piccoli. Solo i ragazzi grandi e le signorine di 18-20 anni erano risparmiati da questo castigo. Le bacchettate del signor Dobbins erano molto vigorose perché, sebbene sotto la parrucca egli avesse una testa completamente calva, era ancora giovane e robusto. Più si avvicinava il gran giorno e più si manifestava apertamente la sua tirannia. Pareva che provasse un sadico piacere a punire severamente le più lievi mancanze. Di conseguenza, i ragazzi passavano i giorni tremando di paura e le notti pensando al modo di vendicarsi. Non si lasciavano scappare nemmeno la più piccola occasione per potergli fare un dispetto, ma nonostante questo, egli teneva sempre loro testa e riusciva vittorioso mentre i piccoli dovevano battere in ritirata piangenti e disperati. Da ultimo fecero un complotto ed escogitarono un piano che doveva segnare il loro trionfo. Chiesero aiuto al figlio del pittore d'insegne, nella cui casa abitava il maestro, e questi aderì prontamente, perché anche lui odiava quel tiranno. Il giorno dell'esame, fortunatamente, la moglie del pittore era assente da casa. Il ragazzo poté quindi preparare indisturbato e con tutta comodità la burla, anche perché, nelle occasioni solenni, il signor Dobbins era solito prendere una bella sbornia. Alle 8 di sera del giorno designato, la scuola era illuminata e addobbata con festoni di foglie e fiori. Il maestro troneggiava sulla sua poltrona sopra un palco rialzato e aveva dietro di sé una grande lavagna nera. Tre file di banchi a destra e a sinistra e sei file nel mezzo. Davanti a lui erano occupate dalle autorità del paese e dai genitori dei ragazzi. Alla sua sinistra vi erano i banchi occupati dagli alunni che dovevano esibirsi in pubblico. Vi stavano una fila di bambini lavati e vestiti a festa e messi quindi in condizioni di grande disagio. Una fila di ragazzi più grandi, goffi e impacciati, e di bambine e giovanette piene di fronzoli e di gioielli delle loro nonne. Il resto della sala era occupato da scolari che non partecipavano al saggio. Cominciarono gli esercizi di recitazione, di lettura, di dettatura. Tom cominciò a recitare con grande enfasi una poesia patriottica, ma fu preso dal timor panico, balbettò, incespicò, finché si interruppe a metà e non riuscì a portarla a termine. Poi i grandi lessero le proprie composizioni, tutte esagerate e false, e una ragazza fu elogiata e premiata. A questo punto il maestro si alzò con grande solennità, volse la schiena al pubblico e fece il disegno dell'America sulla lavagna per gli esercizi di geografia. Ma era ancora un po' brillo e aveva la mano incerta e alquanto malferma. Sentì dietro di sé delle risatine soffocate. Cancellò e rifece il disegno. Le risatine continuarono. Mise tutto l'impegno e gli parve di aver fatto un bel lavoro. Eppure l'ilarità non cessava, anzi aumentava. E c'era una ragione. Sopra la testa del maestro, nella soffitta, s'era aperta una botola e da questa sospeso a una corda, calava un gatto vivo con la testa avvolta in un cencio perché non miagolasse. Scendeva lentamente. Ogni tanto cercava, con molti sforzi e scotimenti, di aggrapparsi alla corda. Poi annaspava nell'aria finché le sue unghie affondarono in qualcosa di molto morbido. La parrucca del maestro che, ignaro di tutto, era sempre intento a disegnare. La corda fu tirata su con forza e il gatto si levò in alto con la preda tra le zampe. La nuda testa del maestro apparve in tutto il suo splendore, procurato anche dalla vernice giallo oro che il figlio del pittore aveva usato per dipingerla. Con piena soddisfazione degli alunni e un po' meno del maestro, si chiuse la festa. I ragazzi erano vendicati e le vacanze cominciarono.
1: RNC, in blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente,

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

0: quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus iudex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo. Non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile, è un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la nube che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi. Sciogli il laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa.
3: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore Dio fedele.

0: Spesa mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siamo i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
4: Perché

0: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica. Richard Strauss, Zwei Gesänge, opera 34, numero 1. Der Abend, coro della radio di Berlino, direttore Robin Gritton.

0: Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Zwei Gesänge, opera 34, numero 1, Der Abend, coro della radio di Berlino, direttore Robin Gritton.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Note dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Di Igor Stravinsky ascolteremo Fuoco d'artificio. A seguire, di Ottorino Respighi, La Befana, da Feste Romane. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Juraj Valčua.

Di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Fuoco d'artificio, a seguire di Ottorino Respighi La Befana, da Feste Romane. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Juraj Valčua. RNC, Notte di Classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Raphael Kubelik.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Rafael Kubelik. RNC, Notte di Classica. Antonio Vivaldi, sonata in Mi minore, F14 numero 5. Largo, allegro, largo, allegro. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato la sonata in mi minore F14 numero 5. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975. RNC. Note di classica. Georg Philipp Telemann, sonata in fa minore, triste, allegro, andante, vivace. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Mosca, violoncello. Registrazione del 1975.

di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Sonata in Fa minore, Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Musca violoncello, registrazione del 1975. Note di classica. François-Joseph Dizy. Da 48 studio fantasie per arpa ascolteremo i numeri 5, 10, 15, 16 e 20. Arpista Davide Burani.

di François-Joseph Dizy abbiamo ascoltato da 48 Studio Fantasie per Arpa i numeri 5, 10, 15, 16 e 20. Arpista Davide Burani. RNC Note di Classica. 2 modi di pregare. Ascolteremo un brano della tradizione, O Happy Day, e di Leonard Cohen, Alleluia, nella esecuzione del Sunshine Gospel Choir.

0: Abbiamo ascoltato due modi di pregare, O Happy Day e di Leonard Cohen, Alleluia, nella esecuzione del Sunshine Gospel Choir.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

atmosfere notturne e chiare di luna. Frédéric Chopin, Tre notturni, opera 9, numero 1 in si bemolle minore, numero 2 in si bemolle maggiore, numero 3 in si maggiore. Pianista Vladimir Ashkenazy.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Tre notturni, opera 9, numero 1 in si bemolle minore, numero 2 in si bemolle maggiore, numero 3 in si maggiore. Pianista Vladimir Ashkenazy. Claude Debussy, Clair de Lune. Trascrizione per violino e pianoforte. Al violino Salvatore Accardo. Pianoforte Laura Manzini.

Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Clair de Lune, trascrizione per violino e pianoforte. Salvatore Accardo, violino. Laura Manzini, pianoforte. Benjamin Britten. Interludio numero 3 dai 4 interludi marini del Peter Grimes. Opera 33A. Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.

di Benjamin Britten abbiamo ascoltato interludio numero 3, Chiaro di Luna, dai quattro interludi marini del Peter Grimes, opera 33A, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. Vincenzo Bellini, da Norma, Casta Diva, soprano Maria Callas. Orchestra di Torino della Radio Italiana, direttore Arturo Basile. Registrazione effettuata a Torino il 9 novembre 1949.

di Vincenzo Bellini da Norma abbiamo ascoltato Casta Diva, prima parte, soprano Maria Callas, orchestra di Torino della Radio Italiana, direttore Arturo Basile, registrazione effettuata a Torino il 9 novembre 1949. Il suono e la voce, suonar di versi. Giacomo Leopardi, canto notturno di un pastore errante dell'Asia.

Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli? Ancor non prendi a schivo? Ancor sei vaga di mirar queste valli? Somiglia la tua vita alla vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi stanco si riposa in sulla sera. Altro mai non ispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita? La vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagne, per valle, per sassi acuti ed altarene fratte, al vento, alla tempesta, e quando avvampa l'ora, e quando poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge, e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin che arriva colà, dove la via e dove il tanto faticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ov'ei precipitando il tutto oblia. Vergine luna, tale la vita mortale. Nasce l'uomo a fatica, ed è rischio di morte il nascimento. Prova appena e tormento per prima cosa, e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell'esser nato. Poi che crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre con atti e con parole studiasi fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parente alla lor prole. Ma perché dare al sole? Perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna, tale è lo stato mortale. Ma tu mortal non sei, e forse del mio dir poco ti cale. Pur tu, solinga, eterna, peregrina, che sì pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il patir nostro, il sospirar che sia. Che sia questo morir, questo supremo scolorar del sembiante e perir dalla terra e venir meno ad ogni usata amante compagnia. E tu certo comprendi il perché delle cose e vedi il frutto del mattin, della sera, del tacito infinito andar del tempo. Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida la primavera, a chi giovi l'ardore e che procacci il verno coi suoi ghiacci. Mille cose sai tu, mille di scopri che son celate al semplice pastore. Spesso quando io ti miro star così muta in sul deserto piano, che in suo giro lontano al ciel confina,
ovver con la mia greggia seguirmi viaggiando a mano a mano. E quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando: a che tante facelle? Che fa l'aria infinita? E quel profondo, infinito seren? Che vuol dir questa solitudine immensa? Ed io che sono? Così meco ragiono, e della stanza smisurata e superba, e dell'innumerabile famiglia. Poi di tanto adoprar, di tanti moti d'ogni celeste, ogni terrena cosa, girando senza posa per tornar sempre là, donde son mosse, uso alcuno, alcun frutto indovinar non so. Ma tu, per certo, giovinetta immortal, conosci il tutto. Questo io conosco e sento, che degli eterni giri, che dell'esser mio frale qualche bene o contento avrà forse altri. A me la vita è male. O greggia mia che posi, o te beata che la miseria tua, credo, non sai. Quanta invidia ti porto, non sol perché d'affanno quasi libera vai, ogni stento, ogni danno, ogni estremo timor subito scordi, ma più perché giammai tedio non provi. Quando tu siedi all'ombra sovra l'erbe, tu sei quieta e contenta, e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato. Ed io pur seggo sovra l'erbe, all'ombra, e un fastidio mi ingombra la mente, ed uno spron quasi mi punge, sì che sedendo più che mai son lunge da trovar pace o loco. Eppur nulla non bramo, e non ho fino a qui cagion di pianto. Quel che tu goda o quanto non so già dir, ma fortunata sei. Ed io godo ancor poco, o greggia mia, né di ciò sol mi lagno. Se tu parlar sapessi, io chiederei: dimmi, perché giacendo a bell'agio ozioso s'appaga ogni animale? Me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale. Forse, s'avessi io l'ale da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una, o come il tuono errar di giogo in giogo, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vero mirando all'altrui sorte il mio pensiero. Forse, in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce il din natale.

Ludwig van Beethoven, sonata numero 14 in do diesis minore, opera 27, numero 2. Al chiaro di luna, sonata quasi una fantasia. Adagio sostenuto, allegretto, presto agitato. Pianista Gerhard Opitz.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 14 in do diesis minore, opera 27 numero 2, al chiaro di luna, sonata quasi una fantasia. Pianista Gerald Opitz. Abbiamo trasmesso Atmosfere notturne e chiari di luna.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto. Organista Roberto Cognazzo. Registrazione del 4 aprile 1993. Georges Bizet. Sinfonia numero 1 in Do maggiore. Allegro vivo. Adagio. Minuetto allegro vivace. Allegro vivace. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

di Georges Bizet abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Do maggiore, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Francis Poulenc, concerto in sol minore per organo, archi e timpani. All'organo Roberto Cognazzo, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.